giorni di alcione dentro la testa.

Mi dispiace per le scarpe piene di fango e di questo cappotto di pioggia. Ma ho attraversato valli senza un filo d'erba, dove gli uomini intrecciano fango.

se hai ancora amore da darmi. E basta un filo che possa legare un ricordo.

quanto amore sprecato negli autobus, tra gente che potrebbe volersi bene, perché siamo tutti umani e mortali, nella natura e nelle sue catene. E quanto amore perduto negli autobus, in questo circo di gente diversa, per cui la vita è soltanto una lotta, ma è troppo spesso una battaglia persa. Quanto amore abbandonato negli autobus, da questi uomini in multicolori, rinchiusi sempre nelle loro celle, senza sapere cosa c'è là fuori. Un grande mondo sicuramente non bello, ma fatto di briciole e di tanti amori. Un grande freddo che si può sciogliere solo con le lacrime dei nostri furori.

furori persi, sprecati in un autobus che non ha sosta e non ha fermata. Un viaggio pazzo che non ha meta, non ha ritorno, ma solo andata. E c'è solo l'acqua che può salvarci, ti esce dagli occhi e ci esce dal cielo. Però ti prego, continuiamo a vederci. Io ti spoglierei di quel bellissimo velo che ti separa dalla mia vita, che ci separa dalla vita di tutti. Come se il mondo fosse un grande freddo, un lago gelato senza frangiflutti. Un grande mondo sicuramente non bello, ho fatto di briciole dei nostri cuori. Un grande freddo che si può sciogliere solo con le lacrime dei nostri amori.

fatto. Sembra una vita fa. Per quel pescatore chissà, seduto sullo sdraio da un'eternità.

20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, sottolinea: con il contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto. Oggi in Sicilia il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica, stasera la grande fiaccolata a Palermo. Colpo di coda rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta, lunedì bollini rossi saranno di nuovo 17, ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Le ostilità tra Stati Uniti e Iran tornano a livello massimo dagli Stati Uniti, ottava notte di raid contro molti obiettivi militari ma anche civili della Repubblica Islamica. Per il comando centrale americano si tratta della rappresaglia per gli attacchi iraniani rivolti ieri contro molte basi USA nell'area, che hanno causato anche 2 morti nella base in Giordania. Anche oggi Teheran ha lanciato droni, ma solo contro il Kuwait. La guida suprema sciita Mojtaba Khamenei avverte: il grande Satana ha tradito ancora una volta una firma. Il memorandum di intesa siglato a metà giugno non è più valido. Daremo, conclude Khamenei, una lezione indimenticabile agli americani. Conta la rovescia per la finale dei mondiali. Stasera alle 21, ora italiana, al MetLife Stadium del New Jersey si contendono il titolo Spagna e Argentina. Ieri la finalina è andata all'Inghilterra, che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita. Per i francesi inutile la rimonta, nonostante la sconfitta, però Kylian Mbappé entra nella leggenda, diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia, la Spagna conquista il titolo di campione del mondo nella finale. In terra americana, le Furie Rosse hanno sconfitto 1-0 ai supplementari l'Argentina grazie al gol di Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi, che cede idealmente il testimone all'asso iberico Lamin Yamal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
2: Un bis mondiale che esalta la Spagna. Dopo 16 anni, la Roca torna sul tetto del mondo. Battuti per 1-0 i campione in carica dell'Argentina. I ragazzi del Bravo della Fuente tornano così a esultare due anni dopo la conquista del titolo europeo. La finalissima del mondiale più lungo della storia, disputata al MetLife Stadium di New York, l'ha decisa all'inizio del secondo tempo supplementare il subentrato Ferran Torres, bravo a scaraventare in rete un assist di testa di un altro subentrato, Nico Williams. Esplode lo spicchio di stadio occupato dai tifosi iberici, in netta minoranza rispetto alla passione albiceleste. Finale modesta, poche occasioni, anche se la Spagna ha dominato dall'inizio alla fine. Argentina non pervenuta in 10, poi nei supplementari per un doppio giallo Enzo Fernandez. Scaloni lascia incomprensibilmente in panchina per tutta la gara Lautaro Martinez. Esulta il 19enne Lamin Yamal, piange Leo Messi, ieri in ombra e i titoli di coda di una meravigliosa carriera. Finito lo show, quasi mezz'ora è durato l'intervallo per l'annunciato intrattenimento, il presidente della FIFA Infantino e quello statunitense Donald Trump, fischi per lui, hanno consegnato la Coppa ai vincitori. Sì, la Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia.
1: Iran, nuova notte di raid americani su obiettivi militari, la nona consecutiva, attacchi volti a ridurre le capacità militari iraniane di colpire navi commerciali e civili, comunica il comando centrale USA. I Pasdaran, dal canto loro, informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, una di queste è andata a fuoco. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Torniamo in Italia con l'episodio shock a Bologna. Un uomo di 43 anni di origine marocchina ammanettato è morto durante un controllo di polizia. È accaduto ieri nel quartiere Pilastro. Voglio giustizia, il grido disperato della sorella. La polizia mette a disposizione dei PM le immagini delle bodycam. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Lo avrebbero sentito chiedere disperatamente aiuto prima di rimanere senza vita a terra davanti agli occhi dei poliziotti. Abderrahim Fakir, 43 anni, di origine marocchina, è morto ieri nel quartiere Pilastro di Bologna durante un controllo delle forze dell'ordine che sarebbero state chiamate da alcuni residenti perché l'uomo avrebbe dato in escandescenza in un garage. Gli agenti arrivati sul posto avrebbero utilizzato uno spray urticante sull'uomo prima di bloccarlo con le fascette ai polsi. Non mi darò pace finché non sarà vendicato. Voglio giustizia, alle parole disperate della sorella. La polizia ha messo a disposizione dei PM la body cam che indossavano gli agenti. Giornata di tensione poi al Pilastro con cori della gente contro gli agenti delle forze dell'ordine durante le fasi dell'arresto. Tra i tanti che assistevano ai rilievi della polizia c'era anche chi distribuiva acqua agli altri residenti e ai cronisti.
1: È stato ritrovato in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, il corpo carbonizzato del giornalista sportivo Luca Esposito, all'anagrafe Luigi. L'uomo, 53 anni, di Nocera Inferiore, sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme. Alcuni escludono che il movente dell'omicidio sia da ricercare nell'ambito giornalistico, soprattutto perché Esposito si occupava per pura passione di sport. Andiamo in Gran Bretagna perché oggi è il giorno del cambio della guardia a Downing Street. Avvicendamento tutto laburista tra il dimissionario Keir Starmer e Andy Burnham, eletto alla guida del partito venerdì scorso. Il servizio di Cristina Scarpa.
4: È Andy Burnham, il nuovo inquilino del numero 10 di Downing Street. Alla guida del governo britannico arriva dopo la crisi di leadership di Keir Starmer, sconfitto a livello amministrativo dopo il successo nelle elezioni generali di appena due anni fa. Nel Regno Unito, in caso di dimissioni del Premier, non sono infatti previste elezioni anticipate, ma un ricambio alla guida del partito di governo. Avvicendamento avvenuto venerdì scorso con la proclamazione di Burnham, ex sindaco della Grande Manchester, opportunamente eletto in Parlamento con un turno turno suppletivo il mese scorso, nuovo leader del Labour. Da oggi, ricevuto l'incarico da Re Carlo, sarà il settimo premier britannico degli ultimi 10 anni. Tanti ne sono trascorsi dallo shock della Brexit che ha lasciato segni profondi. Il paese reclama una nuova politica, sono pronto a battere la destra, ha detto Burnham nel suo primo discorso da leader del Labour venerdì. Più voce ai territori, alloggi popolari, politiche per l'industria, alcuni punti del programma che preciserà meglio stamani nel suo primo discorso da premier davanti al portone di Downing Street. Nel pomeriggio poi il nuovo gabinetto di governo.
1: Formula 1 dopo 3 gare, torna la vittoria a Kimi Antonelli che allunga le mani sul titolo mondiale. Il 19enne alfiere della Mercedes ha dominato il Gran Premio del Belgio firmando il sorpasso decisivo sul ferrarista Leclerc. Terzo Verstappen, in classifica Antonelli a poco meno di 50 punti di vantaggio su Hamilton ieri quarto. Prossimo appuntamento domenica in Ungheria. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con dei attratti per traffico verso nord tra Monte San Savino e Valdarno e tra Calenzano abbiamo una variante in A11. Stessa situazione tra Pistoia e il bivio con l'A1 verso Firenze, rallentamenti per traffico. Anche in Fipiri tra Empoli Est e Firenze Scandici, ancora una volta verso Firenze, verso Pisa, coda per lavori per 1 chilometro tra Cascina e Navacchio. Siamo al traffico ferroviario per un guasto, un passaggio a livello a San Giuliano Terme, i treni in linea potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Vi prego di salutarci per il traffico urbano di Firenze, tra lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli notturni sul viadotto dell'Indiano e quelli per nuove asfaltature in via dei Pilastri, via del Loretino e via dei Bastioni. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con dei attratti per traffico verso nord tra Monte San Savino e Val d'Arno e tra Calenzano abbiamo una variante in A11, stessa situazione tra Pistoia e il bivio con l'A1 verso Firenze, rallentamenti per traffico anche in Fipiri tra Empoli Est e Firenze Scandici, ancora una volta verso Firenze, verso Pisa, coda per lavori per 1 chilometro tra Cascina e Navacchio. Siamo al traffico ferroviario per un guasto, un passaggio a livello a San Giuliano Terme, i treni in linea potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'Attimo Versi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, tra lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli notturni sul viadotto dell'Indiano e quelli per nuove asfaltature in via dei Pilastri, via del Loretino e via dei Bastioni. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia la Spagna si laurea campione del mondo. Nella finale al MetLife Stadium nel New Jersey le Furie Rosse hanno battuto meritatamente 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Dopo lo 0-0 al 90esimo, decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi al passo d'addio con l'albiceleste. Fischiato alla cerimonia di consegna della Coppa del Mondo il presidente Trump, a cui è toccato premiare la Spagna dell'inviso Sanchez. Il tycoon è salito sul palco insieme al presidente della FIFA Gianni Infantino per consegnare il trofeo al capitano della Spagna Rodri, ed è rimasto nelle foto ufficiali fino a quando lo stesso Infantino non lo ha accompagnato fuori dall'inquadratura. Nona notte di raid americani volti a ridurre le capacità iraniane di colpire navi commerciali e civili. Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, entrambe sarebbero esplose. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato americano Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Maxi operazione della polizia contro la criminalità e lo spaccio nelle zone della Movida. I controlli hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane, controllate circa 188.000 persone, di cui 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce, oltre 700 kg di droga sequestrati, tra questi 41 di cocaina e 2 di chetamina. Sequestrate anche una cinquantina di armi da fuoco e più di un centinaio tra armi bianche e strumenti per lo scasso. Sequestrati contanti anche per circa 300.000 euro. Sono stati individuati anche centinaia di profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Shock a Bologna, un 43enne di origine marocchina è morto durante un controllo di polizia nel difficile quartiere Pilastro. Secondo le prime informazioni, gli agenti avrebbero utilizzato lo spray urticante e le fascette ai polsi. Aiuto basta, avrebbe detto l'uomo prima di morire. Lo hanno ammazzato, ci sono testimoni, voglio giustizia, il grido disperato della sorella. Gli agenti sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza, e per contenere il soggetto sono stati aiutati anche da altri cittadini, fa sapere la questura di Bologna, che precisa. Le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Buongiorno a tutti e a tutti, ben ritrovati con le dirette di Nova Radio. Sono le 9:07, un ben ritrovato da Daniele Bianchini. Prima puntata della settimana del nostro Newsbox Estate, una puntata, quella di oggi, in questo 20 luglio, che dedicheremo in buona parte anche al ricordo del 25 anni dal G8 di Genova, con le tante iniziative che si sono svolte e si svolgeranno ancora in questi giorni. Ne parleremo nel corso della nostra trasmissione mattutina, anche con gli approfondimenti, grazie a dei lavori che ci riportano alla memoria storica di quei giorni realizzati proprio in questi mesi, ma anche con un approfondimento insieme a Riccardo Nouri, portavoce di Amnesty International Italia. Parleremo poi anche del carcere di Lucca, continuando il nostro viaggio nell'approfondimento della situazione nelle carceri toscane. Prima di tutto però iniziamo la settimana come sempre con le previsioni meteo, e ringrazio per essere con noi oggi Ettore Gianni, buongiorno.
3: Sì, buongiorno a tutti. Allora, la settimana si apre ancora con condizioni stabili e temperature molto superiori alle medie. Abbiamo ancora valori minimi mattutini superiori ai 20 gradi su tutta la regione. Nel pomeriggio si raggiungeranno anche quest'oggi punte fino a 36-37 gradi anche a Firenze, così come in molte pianure interne della regione. Ventilazione debole, molta umidità, quindi giornate veramente molto molto afose. Cambierà qualcosa tra martedì, cioè domani, e mercoledì, quando transiterà sull'Adriatico, una rapida perturbazione porterà dei temporali in Appennino tra il pomeriggio di domani e la sera, forse in locale sconfinamento anche su alcune pianure interne. Non è escluso che nella serata di domani possa piovere anche in città Firenze, e successivamente entreranno venti dal nord-est che cambieranno un po' l'aria. Le temperature rimarranno sempre abbastanza elevate, intorno ai 33-35 gradi di massima, ma caleranno un po' i valori di umidità relativa, quindi saranno giornate meno afose, con temperature che tenderanno a riallinearsi con quelle tipiche del periodo, e comunque sono sempre temperature abbastanza elevate. Con questo direi che è tutto, poi ci aggiorniamo domani e nei prossimi giorni per seguire questa evoluzione.
2: Grazie mille a Tommaso Torrigiani, buona giornata e buon lavoro anche a voi.
3: A voi.
2: E allora andiamo subito a vedere, visto che i tempi stringono stamani e gli approfondimenti che avremo nel corso della nostra trasmissione sono tanti ed interessanti, andiamo subito a cercare il nostro primo ospite. Intanto quindi una brevissima pausa musicale, poi torniamo con la lettura anche dei principali titoli oggi in edicola e i nostri primi approfondimenti. Rimanete con noi.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Rientriamo in onda con il primo approfondimento di oggi, in una puntata che, come abbiamo detto in apertura, dedicheremo in buona parte al ricordo ai 25 anni dalla G8 di Genova, un 20 luglio quello di oggi che ricorda ovviamente prima di tutto i 25 anni dalla morte di Carlo Giuliani in Piazza Alimonda, ma tutto quello che si porta dietro la memoria di quei 25 anni, cerchiamo di ricostruirla attraverso non soltanto le testimonianze di chi c'era, ma anche attraverso i lavori ormai di carattere storico che hanno cercato di dare maggiore luce a quello che è accaduto e al significato che quei fatti nelle piazze e per le strade di Genova, e non soltanto, visto che poi parleremo anche con il nostro prossimo ospite di quello che è accaduto nei giorni successivi e nelle ore successive alle manifestazioni tra la Diaz e Bolzaneto, hanno rappresentato per la nostra storia recente. Ringrazio e do il benvenuto sulle nostre frequenze a Riccardo Nouri, portavoce di Amnesty International Italia. Grazie mille intanto e buongiorno.
3: Buongiorno, grazie a voi.
2: Io partirei da quella che è diventata forse la definizione che meglio ha probabilmente rappresentato quegli anni, che è una definizione che appunto arriva proprio da un vostro rapporto che sentiamo più volte riprendere nel racconto di quei giorni, ovvero appunto come Genova 2001 sia stata la più grave sospensione dei diritti umani e democratici in un paese occidentale nel dopoguerra. Una definizione che è diventata, dicevo, forse il miglior riassunto per definire quel che accadde in quei giorni. Le chiedo quanto oggi quella definizione di Amnesty, che quando uscì probabilmente fece anche un po' discutere in un ambiente politico che non era stato così incline fin da subito a recepire forse la gravità di quel che era accaduto così in maniera netta, oggi sia effettivamente condivisa dall'opinione pubblica da una parte e dal mondo della politica dall'altro.
3: Ma sinceramente io credo che siamo rimasti fermi ad allora, nel senso che c'è chi ritiene che quella frase sia giusta, collini esattamente con quanto accadde 25 anni fa, cioè il massimo di violazione dei diritti umani, uso illegittimo, eccessivo e in un caso mortale della forza, sparizioni, torture, ma sono le persone che poi hanno vissuto quella terribile esperienza. Per il resto io devo dire che in tanti non hanno fatto ancora i conti con Genova, la politica sicuramente, anche in parte i mezzi di informazione, e quindi rimane così l'idea che sia una frase che è storica, che riassume quello che è successo, ma che comunque sia un po' esagerata, e questo ovviamente non rende giustizia alle vittime di quello che accadde 25 anni fa a Genova.
2: Secondo lei, insomma, una riflessione nel rapporto tra democrazia, responsabilità pubblica, tutela dei diritti fondamentali, che poi di base è un po' quello su cui si interroga la sua associazione tutti i giorni, oggi ha una maggiore difficoltà rispetto ad allora, per quello anche che gli strumenti democratici dell'attuale governo ci dà maggiore possibilità di capirlo, oppure purtroppo la situazione è effettivamente ancora più difficile?
3: Ma mettiamola così, a Genova mancavano all'epoca due leggi che influenzarono in maniera negativa enorme i processi, con una impunità pressoché totale. Una di queste leggi l'abbiamo ottenuta nel 2017, quella sul reato di tortura, la seconda, quella sui codici identificativi delle forze di polizia in servizio di ordine pubblico, manca ancora, e quindi questo è un primo problema. Ci portiamo appresso da Genova una narrazione criminalizzante, stigmatizzante delle vittime, da Carlo Giuliani in poi tutti, ma veramente tutti coloro che sono morti nelle mani dello Stato portano con sé questo stigma di chi se n'è andata in qualche modo a cercare, e anche questo è un enorme problema. A questo aggiungiamo non soltanto che il codice penale ancora non è al completo per quanto riguarda la protezione dei diritti umani, ma abbiamo una torsione sicuritaria sotto questo governo che ha prodotto due principali decreti sicurezza in due anni, più un terzo negli ultimi giorni, è una narrazione politica che tende a privilegiare la sicurezza delle forze di polizia e a approfondire l'insicurezza delle persone che manifestano, una compressione degli spazi di libertà, quindi devo dire che il quadro è preoccupante.
2: A proposito di qualcosa che ovviamente non posso esimermi dal commentare, riprendo la prima pagina di Repubblica oggi per l'apertura che di base ci riporta a quel che è successo ieri a Bologna, morire nelle mani dello Stato. A Bologna, nel quartiere del Pilastro, Abderrahim Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato da due poliziotti. Noi siamo a Firenze, ci è venuta, penso purtroppo, a molti in mente vedendo questo terribile video che ci ha mostrato in maniera ormai virale come avviene nelle modalità di comunicazione attuali, alla memoria quel che accadde a Magherini per l'estate di San Frediano, una morte che evidentemente ricalca uno schema che troppe volte abbiamo visto. Le chiedo ovviamente un commento su quello che abbiamo visto tutti da quel video, ma soprattutto quella che può essere, secondo Amnesty, visto che da tanti anni si batte la sua associazione contro gli abusi in custodia e l'uso sproporzionato della forza da parte delle autorità, una mossa, diciamo un segnale chiaro che possa arrivare e determinante da questo punto di vista per evitare quel che abbiamo visto.
3: Anche a me è venuto in mente Ricky, quella manovra di mobilizzazione che è costata la vita a Magherini nel 14, Andrea Soldi nel 15, a Iroscueo successivamente, e tutte quante richiamano poi la morte di Floyd negli Stati Uniti. È incredibile che ancora sia consentito utilizzare quelle tecniche di mobilizzazione che sono pericolose e hanno esiti mortali. Quelle immagini sono sconvolgenti, mostrano appunto quel tipo di manovra, mostrano la partecipazione di altri soggetti, non si capisce a quale titolo, mostrano gli operatori sanitari completamente passivi e ancora titubanti a un uomo morto nell'avvicinarsi come fosse una bestia feroce abbattuta e che potrebbe essere ancora in vita e mordere. E di nuovo la narrazione stigmatizzante l'abbiamo vista, una persona che dava in scandescenze, che chi è intervenuto, gli operatori di polizia hanno cercato di immobilizzare, e aggiungo anche che qui siamo di fronte a un fallimento completo dello Stato, non soltanto ieri, ma quando il tema della salute mentale, cioè della perdita di contatto temporanea, come in tutte le storie che conosciamo, perdita di contatto con la realtà diventa un problema di ordine pubblico, e qui abbiamo fallito, perché poi i morti si ripetono, le morti si ripetono in continuazione.
2: Torno, prima di salutarla e ringraziarla per il tempo che ci ha dedicato, un attimo anche a quello che accadde 25 anni fa a Genova. 25 anni dal G8 è stato presentato in questi giorni, proprio riprendendo appunto quella definizione con cui abbiamo aperto questa nostra intervista, La Sospensione, Bolzaneto e il G8 25 anni dopo, un podcast di Francesca Zanni prodotto proprio per Amnesty International in collaborazione con Mons Record e Il Domani, un lavoro che ripercorre appunto le violazioni dei diritti umani avvenute durante il G8 del 2001. Le chiedo quanto sia effettivamente ancora necessario riuscire a lavorare sulla memoria storica di quei fatti, anche con mezzi come i podcast. Noi dalla radio lo sentiamo molto vicino, chiaramente, questa necessità e questo mezzo, anche proprio per riuscire, come dicevamo all'inizio, a costruire una memoria condivisa su quel che è accaduto, coinvolgendo anche tutte quelle generazioni che a Genova ovviamente non potevano esserci o che addirittura sono nate dopo Genova e che oggi invece, come vedremo anche nel corso della mattinata insieme, si spendono proprio sulla ricerca storica di quei giorni.
3: Il podcast si sta rivelando sempre di più uno strumento molto utile per le sue caratteristiche, per scavare a fondo nel racconto di fatti che sono di cronaca, di criminalità o, nel caso di Genova, di violazione dei diritti umani. Sono 400 minuti e 400 minuti non puoi farci un film, non puoi farci un documentario, e quindi abbiamo avuto la possibilità di far parlare in 7 puntate 17 persone, tra persone sopravvissute, funzionari dello Stato come i pubblici ministeri, come i team legali, giornalisti e altri ancora, e siamo contenti che questo stia girando molto. Oggi esce l'ultima delle 7 puntate e continuiamo a presentarlo, oggi a Milano, domani a Roma, siamo stati a Genova venerdì scorso e andremo avanti ancora.
2: Grazie mille allora Riccardo Nove, portavoce di Amnesty International, per questa chiacchierata di stamani. Torneremo sicuramente a coinvolgerla nel corso delle nostre trasmissioni. Intanto grazie mille e buona giornata.
3: Grazie, buona giornata.
2: E allora con Riccardo Nori ci fermiamo un attimo, ma prima di fermarci andiamo a vedere invece quelli che sono un attimo i primi titoli oggi in edicola. Come hai detto, quello di Repubblica lo abbiamo letto e ci siamo limitati per il momento alla lettura della prima pagina nazionale, perché effettivamente la morte di Abdelrahim Fakir ha colpito in maniera abbastanza trasversale chiunque ieri abbia seguito quel che accadeva a Bologna. La notizia però non poteva non trovare spazio appunto anche nella prima pagina dell'edizione fiorentina di Repubblica, proprio per il motivo di cui parlavamo poco fa anche con Riccardo Nori, ovvero a quanto abbia riportato quella modalità della morte di Fakir a Riccardo Magherini. Ci sono proprio le dichiarazioni del fratello Andrea Magherini a Bologna, quell'uomo morto come Riccardo, trovate tutta l'intervista a pagina 8 di Repubblica. Si apre invece però la pagina di Repubblica di Fiorentina con il titolo dedicato alle ASL, a caccia di medici di famiglia, in tutta la Toscana ne mancano 531, quella che ha maggiori carenze è la nord-ovest, dove si cercano ben 213 camici bianchi, poi la sud-est con 170 e il centro con 151, il 10% dovrebbe andare a coprire le cosiddette zone disagiate. Questo è quanto riporta Repubblica. Per quanto riguarda invece rapidamente la Nazione, nella sua pagina fiorentina si torna a parlare di Montedomini, del caso di cui abbiamo parlato già anche la settimana scorsa, con l'assegnazione degli affitti per questa struttura che in maniera abbastanza, diciamo così, a sorpresa, se vogliamo dire così, è stata nuovamente assegnata per affitti brevi, laddove addirittura il comune aveva la possibilità di una prelazione per poter appunto acquisire quell'immobile. Montedomini, chi assegna gli affitti, il titolo di della Nazione di oggi. Verifiche in corso su contratti stipulati per immobili nelle zone di Piazza Signoria, della stazione, l'iter e il via libera da una commissione ad hoc composta anche da un membro del comune. La fotonotizia della Nazione oggi invece è dedicata agli autovelox approvati, cambia tutto, approvati ma non omologati, il nuovo decreto fa chiarezza, rompicapo sanzioni, ecco come gli automobilisti possono fare ricorso. Di questo si parla oggi sulla prima pagina della Nazione. A livello nazionale ovviamente la notizia di Fakir, come detto, copre tutte le prime notizie. L'altra notizia è, come immaginerete, il racconto della finale del mondiale di calcio, fiesta a New York, la Spagna batte l'Argentina 1-0 ai supplementari, schiaffo a Trump, che però non ha perso l'occasione per questo siparietto anche nella consegna della Coppa del Mondo, non abbandonando il podio per la foto di rito, lasciando i giocatori della Spagna e lo staff della Spagna da soli, volendo quasi rimanere lì a fare una sorta di fotobombing, un qualcosa che ormai non ci stupisce più di quanto il presidente degli Stati Uniti riesca ogni volta a spostare l'asticella del ridicolo sempre più in là. Ci fermiamo per un attimo di musica, poi torniamo però a parlare di qualcosa che ci sta molto a cuore, ovvero di carcere, quindi rimanete con noi.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Sono le 9:26, torniamo in diretta sulle frequenze di Nova Radio e non ho ricordato ancora, come mi viene segnalato, il numero WhatsApp al quale potete scriverci in diretta ogni giorno ad ogni ora con messaggi scritti o messaggi vocali. Il numero è il 366 10 14 094, segnatovelo sul vostro smartphone, usatelo in ogni momento per commentare anche le nostre notizie e i nostri approfondimenti. E continuiamo stamane il nostro viaggio nelle carceri toscane dopo aver approfondito la situazione dell'emergenza carceraria della settimana scorsa in varie carceri tra Sollicciano, Livorno, Prato e Pisa. Arriviamo quest'oggi a Lucca, dove anche il carcere San Giorgio purtroppo non se la passa meglio. Per parlarne siamo insieme, diamo il ben trovato a Nova Radio all'avvocato Enrico Helmut Vincenzini, referente toscano dell'associazione Antigone. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Dunque, diciamo che appunto non se la passa meglio il carcere di Lucca rispetto al quadro che stiamo raccogliendo e raccontando ormai da tante settimane anche delle altre carceri toscane. Partiamo proprio purtroppo dalla cronaca recente che ci riporta a due eventi tragici, ovvero le due morti nel giro di 24 ore in pratica, che hanno riportato al centro dell'attenzione appunto la casa circondariale San Giorgio. Da tempo in realtà le prese con condizioni difficili. Le chiedo intanto di partire da quello che è accaduto la settimana scorsa con la morte del giovane detenuto di 24 anni nella giornata di mercoledì mattina, e poi quella invece del secondo detenuto, un 35enne di nazionalità somala, trovato senza vita nel letto dal compagno di cella il giorno successivo. Due eventi tragici ovviamente, che però purtroppo non possono far riaccendere i fari su una situazione che era già al limite.
3: Sì, allora, partendo dagli episodi specifici, allora, il primo episodio, che purtroppo pare fosse un suicidio, in realtà è un detenuto di 40 anni, era uscita la notizia 24, ma poco cambia, non è che toglie la tragicità del gesto. Si tratta di un detenuto che aveva dei comportamenti aggressivi nei confronti degli agenti e degli altri detenuti, e infatti era stato mandato all'ospedale per degli accertamenti psichiatrici sullo stato di salute mentale, ma questi accertamenti non avrebbero evidenziato alcun tipo di problematica che evitasse la sua permanenza in carcere. Ciò nonostante, poi dopo qualche giorno in una cella dove era stato messo non in isolamento in senso giuridico, ma comunque da solo, l'hanno trovato morto, e quindi ci si chiede anche un po' se questi accertamenti, se il suo stato di salute mentale fosse effettivamente adatto a vivere all'interno di un regime restrittivo così grave. Sul secondo evento, che si è manifestato anche lì a poche ore di distanza, lì sono in corso ancora gli accertamenti, perché lì pare che non fosse un gesto anti-

0: non si può comunque non prendere atto che sia un campanello d'allarme ancora più evidente di una situazione critica e emergenziale, soprattutto nel carcere di Lucca, dove i numeri sono da record assoluto. Il carcere di Lucca ormai da anni è tra le prime posizioni delle carceri più sovraffollate d'Italia, e negli ultimi 2 anni è il carcere più sovraffollato d'Italia. E questo quindi dà l'evidenza, diciamo, plastica del momento storico che sta attraversando quella casa circondariale, che più o meno è la stessa situazione che vivono quasi tutti gli istituti di pena nel nostro paese. Noi in questo momento storico, ed è già un po', non si parla di mesi ma si parla di anni, viviamo una costante, continuativa e giornaliera lesione dei diritti fondamentali dell'uomo, cioè della dignità dell'uomo. E questo in uno Stato democratico è terrificante da un punto di vista sia di morale umana, ma anche da un punto di vista strettamente giuridico. L'anno scorso ci sono state 6.000 ordinanze che hanno risarcito i detenuti proprio perché il nostro Stato li aveva messi in una condizione di vita disumana a tutti gli effetti.
1: Sappiamo di quanto appunto addirittura poi a Sollicciano si sia arrivati alla chiusura di una zona proprio ben definita del carcere, con il ricollocamento di centinaia di detenuti proprio per queste condizioni inumane in cui erano costretti a vivere all'interno del carcere fiorentino. Oltre però a questa situazione, diciamo, dei numeri e delle condizioni di vita all'interno dei carceri, a Lucca forse la situazione è pure aggravata dall'attuale assenza, che si protrae ormai, se non sbaglio, da novembre, del garante dei detenuti, dunque detenuti che rimangono di fatto, come dire, senza voce. Questa è ancora la situazione che si protrae, giusto?
0: Questa è ancora la situazione, sì, è particolarmente grave, uno perché dimostra una disattenzione totale delle istituzioni, perché la nomina di un garante non è un'attività particolarmente onerosa o particolarmente difficoltosa da parte delle istituzioni, e in questo momento storico, per la situazione che attraversa il carcere Lucca, questo è, insomma, fa riflettere su quanta attenzione le istituzioni pongono poi al carcere, anche quando vi sono questi numeri e queste condizioni di vita. Il garante fondamentalmente è il soggetto che fa da tramite tra il dentro e il fuori per i detenuti, perché i detenuti dovete considerare che non hanno capacità di esprimersi, di raggiungere l'esterno con problematiche o rivendicazioni dei diritti, se non tramite l'avvocato, che in molti casi, per tutta una serie di questioni, quando sono all'interno del carcere non riescono a contattare, e quindi il garante diventa una figura, è quasi l'unica figura invece di che fa da ponte tra il dentro, cioè tra i detenuti e le varie istituzioni o comunque la società civile all'esterno. E in un momento in cui, ripeto, c'è una violazione così ampia, massiccia e continuativa dei loro diritti, il garante è la figura ancora più importante.
1: Ed è abbastanza incredibile appunto che non sia stato ancora nominato, ma c'è un motivo specifico, che lei sappia, insomma, quali sono le difficoltà, soltanto appunto è segnale di poca attenzione, di poco interesse per il caso, o c'è qualcosa di più che non porta a questa nomina? Perché
0: No,
1: effettivamente
0: è semplicemente poca attenzione, poco interesse,
1: e rimane tutto fermo, quindi.
0: perché il bando per il garante, che era Giulia Gambardella, l'avvocato Giulia Gambardella, ha dato le dimissioni perché doveva dare le dimissioni a novembre scorso, perché ha cambiato lavoro, insomma. E in quel momento lì andava riaperto un bando, ma diciamo che sono bandi standard, cioè l'avevano già fatto all'insediamento dell'attuale amministrazione, e questo semplicemente da novembre a oggi non è stato fatto, niente di più, semplicemente non averlo fatto, non averci pensato e non essersi messi lì a
1: Per concludere,
0: farlo.
1: sì, grazie mille tanto di questa precisazione, ovviamente. Per concludere, noi spesso diamo spazio anche a tutto quel mondo del terzo settore, o comunque dell'associazionismo, del volontariato, che dà un po' di respiro, o comunque cerca di dare beneficio laddove all'interno delle carceri, anche quelle toscane, evidentemente l'ordine costituito non riesce a dare le risposte attese. A Lucca ci sono esperienze del genere da sottolineare?
0: Come in tutte le carceri, il mondo del volontariato è un mondo fondamentale, perché sopperisce poi all'assenza, ancora una volta purtroppo, delle istituzioni pubbliche,

0: di favorire per quanto possibile in un'istituzione come il carcere la risocializzazione dei detenuti. E in questo senso tutta la Toscana, mi verrebbe da dire, vive di un grandissimo impegno, quasi commovente, da parte del tessuto sociale che cerca con forze e risorse molto limitate di farsi carico appunto di quest'opera solidale e risocializzante. E quindi anche all'interno del Carcere Lucca ci sono varie associazioni, viene in mente, entra la Caritas, entra l'Altro Diritto, entrano queste associazioni che entrano un po' dappertutto, ma poi ci sono anche singoli volontari, cioè persone che si prendono a cuore la condizione di vita di questi detenuti ed entrano. Da questo punto di vista è una situazione nella drammaticità che stiamo vivendo, comunque la Toscana da questo punto di vista è un'isola felice per la volontà e l'apporto che la comunità esterna cerca di dare al carcere, questo mi sento di sottolinearlo.
1: Allora, ringrazio Enrico Helmut Vincenzini, referente toscano dell'Associazione Antigone, che ovviamente non è stata citata in questo elenco di chi opera all'interno del carcere di Lucca, ma sicuramente un punto di riferimento, un faro a livello nazionale anche per noi che facciamo e cerchiamo di fare informazione nel modo più corretto possibile sulle carceri italiane. Il report, insomma, che ogni anno, il rapporto di Antigone, è un faro davvero da questo punto di vista per noi, e quindi colgo l'occasione, parlando con te, insomma, per ringraziarvi anche del lavoro che fate costantemente. Grazie mille, buona giornata.
0: Buona giornata a tutte e tutti, grazie.
1: E allora, alle 9:37 arriviamo al termine di questa nostra puntata, che però, come detto, oggi dedichiamo in gran parte al ricordo dei 25 anni dal G8 di Genova, e abbiamo deciso di farlo con un'intervista in più che abbiamo realizzato a Giulia Carati, che è una storica che ha scritto un recente saggio intitolato Sconvolgenti analogie, ovvero gli omicidi di Francesco Lorusso e Carlo Giuliani, edito da Derive a Prodi, un libro che mette a confronto le due tragiche vicende e gli iter giudiziari di Carlo Giuliani e Pier Francesco Lorusso, due morti di manifestazioni distanti negli anni tra di loro. Lorusso venne ucciso a Bologna nel 1977, Carlo Giuliani, di cui ricordiamo oggi i 25 anni appunto dalla sua scomparsa il 20 luglio del 2001 a Genova. Di questa intervista ascolterete tra poco la sentirete in tutta la sua interezza. Ritroverete questa intervista, così come tutte le altre realizzate stamani, sul sito noveradio.info. L'appuntamento con l'informazione locale torna poi oggi pomeriggio con la versione estiva di Nova Radio News alle ore 14:05 insieme a Martina Agnoletti. Da parte di Daniele Bianchini intanto l'augurio di un buon proseguimento di mattinata. Grazie per essere stati con noi quest'oggi. Ricordo ancora il numero di WhatsApp al quale potete scriverci per commentare insieme a noi in diretta tutte le nostre trasmissioni. Il numero è il 366 1014 094. L'intervista adesso a Giulia Carati sul suo saggio, e grazie ancora e buona giornata.
2: Diciamo che il mio lavoro è partito in realtà dalla mia tesi magistrale, perché è una rielaborazione di quel lavoro lì, il mio libro, ed è tutto nato dal fatto che, vabbè, a me interessa molto il tema della memoria storica, sono laureata in storia contemporanea, sono bolognese, e mi sono sempre chiesta perché l'omicidio di Lorusso fosse rimasto, sia stato in un qualche modo tagliato fuori dalla memoria collettiva di Bologna, per quanto sia una città che si fregia ed è molto fiera della propria memoria storica, ne fa un fatto identitario, no? Per cui ho iniziato un po' a fare ricerca su come era andata quella vicenda, come era andato il procedimento giudiziario, e l'accostamento con la storia di Carlo è venuta un po' da sé, non tanto per le somiglianze fattuali. Il titolo del mio libro poi gioca su questa memoria difensiva presentata dagli avvocati di Platanica durante il procedimento per l'omicidio di Carlo, che parlano di sconvolgenti analogie tra questi due casi, e presentano un'ordinanza del procedimento invece per l'omicidio di Francesco a riprova del fatto che secondo loro Platanica non era perseguibile penalmente. Penso che le analogie vere, appunto le somiglianze tra questi due casi, non siano tanto o solamente legate a una dimensione fattuale dell'episodio in quanto tale, anche perché i contesti storico-politici, sociali, di movimento erano in realtà profondamente diversi, epoche forse completamente diverse, ma il nodo credo sia nella discrepanza tra quella che è stata, diciamo così, la verità giudiziaria, quello che è emerso dagli iter giudiziari, e quella che forse invece è quella che possiamo chiamare verità storica, quello che sappiamo essere successo. In questo gap, che credo sia purtroppo troppo ricorrente nella storia nazionale, ci sono tantissimi altri casi in cui questo è accaduto, credo sia un profondo significato politico di uno Stato che non è disposto probabilmente in certi casi a processare se stesso e a veramente mettere in discussione la gestione dell'ordine pubblico, questi sono questi temi particolarmente attuali, no? Quindi la scelta di comprare questi dettagli è stata appunto innanzitutto per indagare questa discrepanza e perché a partire da queste storie individuali si possa spartare un po' il velo e ampliare lo sguardo su appunto un fenomeno che è molto più ampio di così e che credo appunto sia particolarmente interessante oggi dal punto di vista politico. E in seconda battuta per restituire forse non giustizia, perché quella gli è stata negata, ma quantomeno dare una forma di riconoscimento, di dignità a delle storie che sono state spesso, soprattutto diciamo a livello nazionale, oubliate, dimenticate, sono memorie ancora divisive. Ricostruire da un punto di vista storico quelle storie penso sia anche un modo come collettività di farci carico di quel dolore, che è stato un dolore sì individuale, familiare, ma anche profondamente politico. Insomma, questo è un po' quello che mi ha mosso.
1: Ovviamente la domanda in parte forse che ti faccio adesso ha già avuto un po' una risposta a quello che hai detto te nella seconda parte di questa tua prima risposta, ma il senso di poter tornare a parlare di questi due casi, nello specifico quello di Carlo Giuliani a 25 anni dalla sua morte, nei giorni in cui si organizzano tantissime iniziative in ricordo di quei giorni del G8 di Genova, ti chiedo che tipo di elemento in più può essere per chi intorno alla morte di Carlo Giuliani negli anni ha costruito proprio una narrazione anche diffamatoria rispetto a un movimento intero e che poi di fatto però, come dici giustamente te, parte da un assunto che è quello della violenza che subisce una famiglia in prima persona, che però fin da subito è stato molto condiviso con chi in quei giorni era a Genova.
2: Ma credo che questo anniversario sia una grande occasione da certi punti di vista e le tante iniziative, i volumi, gli articoli che stanno uscendo sono una grande occasione per finalmente parlare a livello pubblico di cosa è successo veramente a Genova, ma credo che sia anche un rischio, perché il rischio che diventi una celebrazione vuota in un qualche modo dovuta e non veramente un momento per riaprire quali sono stati i nodi politici e le ombre che ancora sono non sono state chiarite, indagate sulle responsabilità politiche di vertice di chi ha gestito quei giorni. E se secondo me non riusciamo a chiedere questo in questo anniversario, a utilizzare la ricorrenza per riaprire un vero discorso politico e non solo ricordare, che è sicuramente importante, forse abbiamo, dal mio punto di vista, si rischia di mancare un po' l'occasione. E credo che ripartire appunto dalle storie, non mi piace usare la parola vittime, ma insomma di persone che in quel contesto hanno perso la vita e non gli è stata minimamente riconosciuta una dignità in quanto persone, anzi appunto nel caso di Carlo, come dici tu, c'è stata un'opera di diffamazione che è durata tantissimi anni e tramite la sua figura appunto si è criminalizzato un movimento intero. Ripartire da lì, da quelli che sono stati i momenti più bui e anche più appunto dimenticati, perché ad esempio su Genova il tendente per la Diaz, per Bolzaneto, hanno comunque riscritto la memoria e la storia del G8. Mi sembra che l'omicidio di Carlo resti un po' quello che ancora non vogliamo vedere, per cui penso sia davvero importante ripartire da lì, concentrarsi sulla sua storia, ricollegarla a quello che è stato, perché poi dal punto di vista giudiziario è stato trattato come un episodio slegato dal contesto, invece di quel contesto faceva assolutamente parte, e anche per appunto riappropriarci della sua storia, della sua figura e di dargli in un qualche modo dignità.
3: Intanto ricordo a tutte e a tutti chi ci ascolta il titolo del libro di Giulia Carati, che è Sconvolgente analogia, gli omicidi di Francesco Lorusso e Carlo Giuliani, che ringrazio per aver presentato oggi anche su Nova Radio. Un'ultima domanda che ti voglio fare, un po' di carattere anche più personale. Tu sei giovanissima rispetto chiaramente ai fatti del G8. Io ho partecipato a tantissime iniziative negli ultimi 20 anni di ricordo di quei giorni, e devo dire che uno degli aspetti che più mi ha colpito negli anni è che è stato un processo neanche troppo semplice, che è stato quello di cercare di passare effettivamente un po' anche il testimone, non sentirsi quei giorni come proprietà privata di chi c'era. È stato un po' un problema, secondo me, che nei primi anni spesso accade, insomma, non soltanto per il G8, un po' in generale a livello storico, di sentirsi depositari di quella memoria perché ci si era in quel posto, e guardare un po' tutto quello che viene, che nasce dopo con sospetto. Ti chiedo quanto pensi possa essere importante un libro come il tuo anche per riuscire a avere questo ruolo di testimone per chi quei giorni non li ha vissuti in prima persona, ma addirittura magari è nato successivamente.
2: Ma capisco benissimo il ragionamento, e credo sia importante anche riconoscere appunto che chi c'era è depositario di una memoria fondamentale, e quello che ho cercato di fare anche nel libro è dare spazio a queste memorie facendo delle interviste, facendo lavoro di storia orale che tenesse dentro anche questa dimensione di ricordo delle persone, che è necessaria anche per fare storia in relazione a degli eventi di questo tipo. E credo che forse lo sguardo di chi viene dopo possa essere, non dico più oggettivo, ma appunto dal punto di vista di chi non c'era, forse si riescono a superare in un qualche modo delle le visioni inevitabilmente parziali di chi c'è stato, e ricomporre con un occhio esterno, così come fanno tutti gli storici, i pezzi anche di memorie diverse, perché poi non tutti ovviamente hanno vissuto quei giorni nello stesso modo. E credo che sia particolarmente importante passare il testimone alla mia generazione o a chi viene dopo, perché credo che noi non possiamo capire il nostro presente senza capire cosa è successo a Genova, senza riappropriarci e ascoltare le istanze che erano del movimento altermondialista, perché mi sembra ci sia veramente un nesso evidentissimo, e quello che allora erano le rivendicazioni sono oggi l'incubo che stiamo vivendo. E quindi credo sia importante in un qualche modo riavvicinarsi tra chi non c'era e chi c'è stato, e cercare insieme, insomma, linguaggi e modi per trasmettere la memoria e farne un motore oggi per provare a cambiare qualcosa.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Bentrovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la Firenze Pisa Livorno. Un incidente provoca code tra Montopoli Valdarno e Ponte della Ovest in direzione Livorno. Sempre sulla strada di grande comunicazione, un veicolo è fermo, code tra Ponte della Est e Ponte della Ovest direzione Livorno. Rallentamenti anche sulla diramazione di Pisa tra Pisa Aeroporto e il bivio per il raccordo Pisa Centro. Sulla 1 si segnala la presenza di personale su strada tra Barberino di Mugello e Calenzano direzione Firenze. Per il traffico ferroviario ricordiamo i lavori a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 del 26 alle 11 del 30 luglio. Circolazione sospesa tra Campo di Marte, Rifredi e Santa Maria Novella. Saranno attivi bus navetta gratuiti da Campo di Marte verso il centro e circolazione gratuita su bus urbani nelle tratte interessate. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi da New York. La gioia irrefrenabile della Spagna, campione del mondo, ha invaso idealmente ogni angolo del paese, da Granada a Valencia, passando per Barcellona e Madrid. La nazionale di De La Fuente restituisce al paese un pezzo della sua storia, il secondo trionfo iridato dopo quello del 2010. Nella finale del Mondiale di Calcio al MetLife Stadium nel New Jersey, le Furie Rosse hanno battuto 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Fernan Torres. Dai profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro gli uomini delle forze dell'ordine, fino al sequestro di decine di armi e di 700 kg di droga, oltre 40 di questi in cocaina. È l'universo della movida, dello spaccio e della violenza giovanile scandagliato nella maxi operazione contro la criminalità e il degrado, scattata in 44 province italiane, che ha portato all'arresto di 539 persone, tra cui 47 minorenni, sequestrati anche contanti per circa 300.000 euro. Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell'ordine hanno messo a disposizione dei PM le riprese delle bodycam degli agenti. La sorella della vittima chiede giustizia. Addio al comandante Alfa, si è spento ieri all'età di 75 anni, il luogotenente dei carabinieri dall'identità rimasta sempre segreta, che fu tra i fondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale dell'arma, specializzato nelle missioni ad alto rischio, liberazione di ostaggi, antiterrorismo, cattura di latitanti pericolosi. Originario di Castelvetrano, è considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Dopo alcune importanti e delicate missioni, era diventato istruttore al GIS, terminando la sua carriera come divulgatore e scrittore. Anche se si sono presentate le annunciate precipitazioni, nel nord Italia rimangono afa e temperature record al centro e al sud della penisola, dove nelle ultime ore si registra la morte di 3 anziani sulle spiagge e in una piscina del Leccese. 17 le città col bollino rosso oggi per le ondate di calore, ma da martedì la situazione meteo registrerà una svolta. È in arrivo infatti una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Addio alle file negli uffici pubblici e in posta per pagare tributi o sbrigare pratiche burocratiche. Con i nuovi strumenti digitali, comunicare con la pubblica amministrazione è semplice. La app IO consente di ricevere notifiche e messaggi da tutti gli enti pubblici, come l'avviso di pagamento dell'assegno unico da parte dell'INPS e di saldare tributi e servizi, ad esempio la Tari. Iris è la piattaforma digitale della Regione Toscana per pagare online tributi verso comuni, ASL e altri enti pubblici, dalle mense scolastiche ai permessi ZTL. Il portale Tassa Auto permette di pagare il bollo da casa e di impostare un promemoria per la scadenza. Grazie all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR è infine possibile scaricare in autonomia certificati anagrafici ed elettorali come quelli di residenza, matrimonio o nascita, senza recarsi in comune. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
4: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati ancora e buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione dove si registra una coda, un incidente tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Ovest in direzione di Livorno. Sulla 11 Firenze Pisa Nord per lavori di manutenzione dalle 22 di giovedì 23 alle 6 di venerdì 24 luglio, chiusi per chi proviene da Pisa i rami di immissione sulla 1 Milano-Napoli verso Roma e Bologna. Quanto riguarda invece il traffico ferroviario, ricordo i lavori RFI per il cavalcavia di Ponte Alpino a Firenze. Dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio la circolazione sarà sospesa tra le stazioni di Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Santa Maria Novella. I treni ad alta velocità regionali e intercity subiranno modifiche, deviazioni e cancellazioni. E con questo è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Stai ascoltando Nova Radio.
1: Ci voleva un divano per legare un po' meglio troppe cene frettate ad un sonno in ritardo. Ci voleva un divano per tenerti la mano

Avevamo un divano, ma se lo mangiò il cane, dopo che ci pisciò il gatto.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi da New York. La gioia irrefrenabile della Spagna, campione del mondo, ha invaso idealmente ogni angolo del paese, da Granada a Valencia, passando per Barcellona e Madrid. La nazionale di De La Fuente restituisce al paese un pezzo della sua storia, il secondo trionfo iridato dopo quello del 2010. Nella finale del Mondiale di Calcio al MetLife Stadium nel New Jersey, le Furie Rosse hanno battuto 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Fernan Torres. Dai profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro gli uomini delle forze dell'ordine, fino al sequestro di decine di armi e di 700 kg di droga, oltre 40 di questi in cocaina. È l'universo della movida, dello spaccio e della violenza giovanile scandagliato nella maxi operazione contro la criminalità e il degrado, scattata in 44 province italiane, che ha portato all'arresto di 539 persone, tra cui 47 minorenni, sequestrati anche contanti per circa 300.000 euro. Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell'ordine hanno messo a disposizione dei PM le riprese delle bodycam degli agenti. La sorella della vittima chiede giustizia. Addio al comandante Alfa, si è spento ieri all'età di 75 anni, luogotenente dei carabinieri dall'identità rimasta sempre segreta, che fu tra i fondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale dell'arma, specializzato nelle missioni ad alto rischio, liberazione di ostaggi, antiterrorismo, cattura di latitanti pericolosi. Originario di Castelvetrano, è considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Dopo alcune importanti e delicate missioni, era diventato istruttore al GIS, terminando la sua carriera come divulgatore e scrittore. Anche se si sono presentate le annunciate precipitazioni, nel nord Italia rimangono afa e temperature record al centro e al sud della penisola, dove nelle ultime ore si registra la morte di 3 anziani sulle spiagge e in una piscina del Leccese. 17 le città col bollino rosso oggi per le ondate di calore, ma da martedì la situazione meteo registrerà una svolta. È in arrivo infatti una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Thank you.
1: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati ancora, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 1 direzione Bologna, code a tratti fra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di valico. In direzione Roma, anche qui rallentamenti tra Firenze Impruneta e Firenze Sud. Ci spostiamo in A11, code a tratti, il traffico intenso tra Monte Catini Terme e Pistoia verso Firenze. Rallentamenti anche sulla Fipili tra Ponte dell'Est e Ponte dell'Ovest, direzione Livorno. Per i treni si segnala che il regionale 4096 Roma Termini Firenze Santa Maria Novella è partito con 61 minuti di ritardo. Ricordo infine lavori per il cavalcavia di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. La circolazione sarà sospesa tra le stazioni di Firenze Campo di Marte, Rifredi e Santa Maria Novella. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Obaldi. Era in Italia regolarmente da quando aveva 7 anni con la famiglia, rinnovando il permesso di soggiorno nella speranza di ottenere la cittadinanza. Emergono dettagli della vita di Abderrahim Fakir, l'uomo di 43 anni morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Residente con la moglie nel comune di Sasso Marconi, aveva un'impresa di facchinaggio. Viene descritto da amici e familiari come una persona tranquilla e responsabile. Gli agenti che lo hanno fermato sono intervenuti su chiamata dei residenti, secondo cui l'uomo stava dando in escandescenze. Aveva problemi con l'asma, non respirava, ricostruisce la famiglia. Vanno evitati i processi sommari e la gogna social, dice Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP, che ricorda: le bodycam dei poliziotti sono state già messe a disposizione degli inquirenti, lì c'è la verità oggettiva. Protestano intanto gli abitanti del quartiere, definito difficile. Ieri una prima iniziativa spontanea per dire basta alla violenza. Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, con il presidente della regione, Michele De Pascale, chiede che venga fatta piena luce su quanto avvenuto. Per stasera ha organizzato un nuovo presidio nella zona. Cambiamo argomento. Non si attenua l'escalation del conflitto russo-ucraino, che nelle ultime 24 ore conta il tragico bilancio di 20 morti e 142 feriti. Le forze di Mosca hanno lanciato bombe su Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. La Russia ha utilizzato 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici e altri 6 per colpire Kiev e Kharkiv, dice Zelensky, che ribadisce prioritaria la protezione contro i missili. Finché subiremo attacchi, non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr, nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto intanto esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz, tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita 8 miglia nautiche a nord-ovest di Qumzar, in Oman. Ed è tutto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community
3: Radio. Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

0: Direzione Firenze. Rallentamenti anche sulla A11 tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione di Firenze. Segnalato un veicolo fermo sulla A12, la Genova-Rosignano all'altezza di Colle Salvetti, direzione Rosignano. Passiamo alla Firenze-Pisa-Livorno, anche qui code a tratti tra la Strassegna e Firenze-Scandicci, direzione Firenze. Traffico ferroviario, lavori per il cavalcavia di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio. Circolazione sospesa tra le stazioni di Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Santa Maria Novella. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buon viaggio, a più tardi.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
3: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 1, direzione Firenze, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud, personale su strada tra Barberino di Mugello e Calenzano. Ci spostiamo sulla 12, la Genova Rosignano, un veicolo è fermo all'altezza di Colle Salvetti in direzione Rosignano. Sulla Firenze Pisa Livorno, in uscita all'Astra Assigna provenendo da Firenze, code per viabilità esterna che non riceve. Sulla diramazione Pisa, un chilometro di coda in diminuzione, lavori tra Navacchio e Pisa Nord-Est verso Pisa. Per il traffico ferroviario, i prossimi lavori per il cavalcavia di Ponte Alpino a Firenze, da domenica 26 a giovedì 30 luglio la circolazione sarà sospesa tra le stazioni di Firenze Campomarte, Firenze Rifredi e Firenze Santa Maria Novella. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: get under your skin, and the wall comes tumbling down, and you finally let me in. I break into your...
1: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Buongiorno da Daniele Obaldi. Era in Italia regolarmente da quando aveva 7 anni con la famiglia, rinnovando il permesso di soggiorno nella speranza di ottenere la cittadinanza. Emergono dettagli della vita di Abderrahim Fakir, l'uomo di 43 anni morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Residente con la moglie nel comune di Sasso Marconi, aveva un'impresa di facchinaggio. Viene descritto da amici e familiari come una persona tranquilla e responsabile. Gli agenti che lo hanno fermato sono intervenuti su chiamata dei residenti, secondo cui l'uomo stava dando in escandescenze. Aveva problemi con l'asma, non respirava, ricostruisce la famiglia. Vanno evitati i processi sommari e la gogna social, dice Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP, che ricorda: le bodycam dei poliziotti sono state già messe a disposizione degli inquirenti, lì c'è la verità oggettiva. Protestano intanto gli abitanti del quartiere, definito difficile. Ieri una prima iniziativa spontanea per dire basta alla violenza. Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, con il presidente della regione, Michele De Pascale, chiede che venga fatta piena luce su quanto avvenuto. Per stasera ha organizzato un nuovo presidio nella zona. Cambiamo argomento. Non si attenua l'escalation del conflitto russo-ucraino, che nelle ultime 24 ore conta il tragico bilancio di 20 morti e 142 feriti. Le forze di Mosca hanno lanciato bombe su Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. La Russia ha utilizzato 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici e altri 6 per colpire Kiev e Kharkiv, dice Zelensky, che ribadisce prioritaria la protezione contro i missili. Finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto intanto esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita 8 miglia nautiche a nord-ovest di Qumzar, in Oman. Ed è tutto. A più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
5: È tanto che aspettavo un'occasione così. Ah.
6: Nova Radio News Estate. Notizie da Firenze e dalla Toscana.
7: Sono le 14:07, torniamo in onda con il nostro Nova Radio News Estate. Un ben ritrovati a questi microfoni da Martina Agnoletti, e partiamo subito da quella che è un po' la notizia del giorno. Riguarda appunto la tranvia, la nuova linea, la 4.1, posa della prima pietra oggi per l'inizio dei lavori. La tranvia è quella Leopolda Piagge a Firenze, è un intervento molto sentito dai cittadini che da tempo aspettavano un collegamento con una zona strategica della città e importante come questa, ha spiegato oggi la sindaca Funaro, presente in via del Camposanto per l'inizio dei lavori. La nuova linea della tranvia dovrebbe essere completata in circa 2 anni e mezzo, ma sentiamo le parole di Funaro.
8: Questa è una giornata importante, la posa della prima pietra per l'inizio dei lavori della linea Leopolda Piagge, un intervento che è molto sentito dai cittadini, come possiamo vedere anche dai cittadini che sono presenti, che da tempo aspettavano un collegamento con una zona strategica della città e importante come questa. Oggi iniziamo con tutta la parte delle opere propedeutiche, per cui di tutta la parte della cantierizzazione, per poi andare avanti con i il cronoprogramma. Lo ricordo, questa è una linea importante, una linea che va dalla Leopolda alle piagge, poi con a seguire la prosecuzione verso Campi, una linea che con la quale in 21 minuti ci si potrà collegare praticamente dal centro della città alla zona più estrema del quartiere 5, per cui una risposta vera di mobilità sostenibile per i nostri cittadini. La tempistica è quella di poco più di 2 anni, diciamo 2 anni e mezzo, bene avere tempi che sono i tempi che ci hanno dato i tecnici. Ovviamente il nostro auspicio è che vada avanti tutto nei tempi che ci siamo dati. Considerate che questa è una linea della tranvia che ha un impatto sulla mobilità che è molto minore rispetto alla linea attuale, che è quella per Bagno a Ripoli, e rispetto alla linea che costruiremo per Rovezzano Campo di Marte, per cui ovviamente il monitoraggio sarà costante ma con un impatto minore per i cittadini.
7: E queste le parole di Funaro, la presentazione dei lavori, la partenza dei lavori della linea 4.1 Leopolda Piagge ha stimolato il dibattito e le domande sul futuro, ovvero la linea numero 4 che dovrebbe proseguire verso Campi Bisenzio nella sua seconda parte. Le interlocuzioni con il Ministero delle Infrastrutture e con i nostri tecnici sono costanti, per cui mi auguro che si possa arrivare ad un risultato, ha detto la sindaca Funaro, una risposta che trova riscontro anche nelle parole dell'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio.
3: Noi siamo stati l'ultima volta 3 settimane fa a Roma a parlare con i tecnici del Ministero, abbiamo spiegato a che punto è anche la progettazione, l'affidamento della linea 4.2, nei loro ragionamenti sul post PNRR c'è il fatto di mandare avanti i progetti che sono in grado di partire immediatamente. Noi siamo in questa situazione e confidiamo di poter concludere a breve l'iter per l'assegnamento dei fondi e iniziare anche quei lavori.
7: La linea tranviaria è un'infrastruttura strategica per tutto il territorio e devo dire che la presentazione e l'avvio dei lavori della linea 4.1 questa mattina testimonia quanto fosse improbabile e illogico che la 4.2 fosse già terminata a giugno del 2026. Ha detto a margine di un altro evento a Firenze invece il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, commentando la stessa notizia.
9: Assolutamente sì, la linea tranviaria è un'infrastruttura strategica per tutto il territorio. Devo dire che la presentazione e l'avvio dei lavori della linea 4.1 testimonia quanto fosse improbabile e illogico che la 4.2 fosse già terminata a giugno del 2026, quando ancora non erano partiti quelli da 4.1. Quindi in questo senso arriviamo all'approvazione del progetto definitivo nelle prossime settimane e attendiamo naturalmente il Ministero che, come dire, ha già indicato dove ritroverà le risorse, ovvero nel fondo ministeriale per trasporto pubblico di massa. Certo è che naturalmente lo stanziamento del Ministero e la trasposizione di queste risorse tutte sul punto sullo stretto di Messina ci fa essere fiduciosi ma non certi di questo finanziamento. Siamo comunque al lavoro con il Ministero e ci attendiamo nelle prossime settimane novità anche in questo senso, quindi mi accodo alla fiducia e alle rassicurazioni che abbiamo avuto quantomeno dalla parte tecnica del Ministero in queste settimane.
7: E continuiamo con le altre notizie, tornando a Bologna. Siamo di fronte a un fallimento completo dello Stato, così Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, stamani a Nova Radio commentando la morte di Abderrahim Fakir avvenuta domenica a Bologna nel quartiere del Pilastro dopo il fermo in strada da parte di 2 poliziotti che lo hanno immobilizzato a terra con una tecnica che ha ricordato la modalità con cui già Riccardo Magarini perse la vita a Firenze per le strade di San Frediano. Quelle immagini sono sconvolgenti e mostrano appunto questo tipo di manovra che non dovrebbe più essere messa in atto, ha spiegato Nuri stamattina ai nostri microfoni.
10: Anche a me è venuto in mente Ricky, quella manovra di mobilizzazione che è costata la vita a Magarini nel 14, Andrea Soldi nel 15, a Igor Squeo successivamente, e tutte quante richiamano poi la morte di Floyd negli Stati Uniti. È incredibile che ancora sia consentito utilizzare quelle tecniche di mobilizzazione che sono pericolose e hanno esiti mortali. Quelle immagini sono sconvolgenti, mostrano appunto quel tipo di manovra, mostrano la partecipazione di altri soggetti, non si capisce a quale titolo, mostrano gli operatori sanitari completamente passivi e ancora titubanti a uomo morto nell'avvicinarsi come fosse una bestia feroce abbattuta e che potrebbe essere ancora in vita e mordere. E di nuovo la narrazione stigmatizzante l'abbiamo vista. Una persona che dava in scandescenze, che chi è intervenuto, gli operatori di polizia hanno cercato di immobilizzare. E aggiungo anche che qui siamo di fronte a un fallimento completo dello Stato, non soltanto ieri, ma quando il tema della salute mentale, cioè della perdita di contatto temporanea, come in tutte le storie che conosciamo, perdita di contatto con la realtà, diventa un problema di ordine pubblico. E qui abbiamo fallito, perché poi i morti si ripetono, le morti si ripetono in continuazione.
7: Una morte in strada per mano di uomini dello Stato proprio nei giorni in cui vengono ricordati 25 anni dall'uccisione di Carlo Giuliani in piazza Alimonda a Genova nei giorni del G8 del 2001. Ci portiamo appresso da Genova una narrazione criminalizzante e stigmatizzante delle vittime, commenta ancora Nuri stamattina ai nostri microfoni.
10: Quanto accadde 25 anni fa, cioè il massimo di violazione dei diritti umani, uso illegittimo, eccessivo e in un caso mortale della forza, sparizioni, torture. Io devo dire che in tanti non hanno fatto ancora i conti con Genova, la politica sicuramente, anche in parte i mezzi di informazione, e quindi rimane così. L'idea che sia una frase che è storica, che riassume quello che è successo, ma che comunque sia un po' esagerata, e questo ovviamente non rende giustizia alle vittime di quello che accadde 25 anni fa a Genova. A Genova mancavano all'epoca due leggi che influenzarono in maniera negativa enorme i processi, con una impunità pressoché totale. Una di queste leggi l'abbiamo ottenuta nel 2017, quella sul reato di tortura, la seconda, quella sui codici identificativi delle forze di polizia in servizio di ordine pubblico, manca ancora, e quindi questo è un primo problema. Ci portiamo appresso da Genova una narrazione criminalizzante, stigmatizzante delle vittime. Da Carlo Giuliani in poi tutti, ma veramente tutti coloro che sono morti nelle mani dello Stato portano con sé questo stigma di chi se n'è andata in qualche modo a cercare. Anche questo è un enorme problema. A questo aggiungiamo non soltanto che il codice penale ancora non è al completo per quanto riguarda la protezione dei diritti umani, ma abbiamo una torsione securitaria sotto questo governo che ha prodotto due principali decreti sicurezza in 2 anni, più un terzo negli ultimi giorni, una narrazione politica che tende a privilegiare la sicurezza delle forze di polizia e a approfondire l'insicurezza delle persone che manifestano, una compressione degli spazi di libertà. Quindi devo dire che il quadro è preoccupante.
7: E continuiamo a parlare di violazione dei diritti umani andando nel carcere di Lucca. Le due morti della settimana scorsa nel giro di 24 ore nel carcere di Lucca hanno infatti riacceso i riflettori sulla casa circondariale San Giorgio, da tempo alle prese con problemi di sovraffollamento ma anche in attesa di un garante per i detenuti non ancora nominato dal novembre dello scorso anno. Dall'ultimo rapporto di Antigone emerge che il carcere lucchese, che al 16 febbraio ospitava 92 detenuti, sia quello che registra il più alto tasso di affollamento d'Italia, ovvero il 247%, numeri che raccontano molto ma danno solo un'idea parziale dei problemi della struttura penitenziaria lucchese. I numeri danno l'evidenza plastica del momento storico che sta attraversando quella casa circondariale, che è più o meno la stessa situazione che vivono quasi tutti gli istituti di pena nel nostro paese, ha spiegato a Nova Radio Enrico Helmut Vincenzini, avvocato lucchese, presidente toscano dell'associazione Antigone.
11: Ogni morte, soprattutto quando si tratta di un suicidio, ha una storia a sé, non si può automaticamente ricollegare alla situazione che si vive in quel carcere, ai numeri che ci sono in quel carcere e a quello che si respira all'interno di quel carcere. Tuttavia, non, come diceva bene lei, non si può comunque non prendere atto che sia un campanello d'allarme ancora più evidente di una situazione critica e emergenziale, soprattutto nel carcere di Lucca, dove i numeri sono da record assoluto. Il carcere di Lucca ormai da anni è tra le prime posizioni delle carceri più sovraffollate d'Italia, e negli ultimi 2 anni è il carcere più sovraffollato d'Italia. E questo quindi dà l'evidenza, diciamo, plastica del momento storico che sta attraversando quella casa circondariale, che più o meno è la stessa situazione che vivono quasi tutti gli istituti di pena nel nostro paese.
12: A Lucca forse la situazione è pure aggravata dall'attuale assenza, che si protrae ormai, se non sbaglio, da novembre, del garante dei detenuti, dunque detenuti che rimangono di fatto, come dire, senza voce. Questa è ancora la situazione che si protrae, giusto?
11: Questa è ancora la situazione, sì, è particolarmente grave, uno perché dimostra una disattenzione totale delle istituzioni, perché la nomina di un garante non è un'attività particolarmente onerosa o particolarmente difficoltosa da parte delle istituzioni, e in questo momento storico, per la situazione che attraversa il carcere di Lucca, questo è, insomma, fa riflettere su quanta attenzione le istituzioni pongono poi al carcere, anche quando vi sono questi numeri e queste condizioni di vita. E in un momento in cui, ripeto, c'è una violazione così ampia, massiccia e continuativa dei loro diritti, il garante è la figura ancora più importante.
7: Continuiamo tornando a Firenze, parlando di Montedomini, immobili di proprietà della SP Montedomini, partecipata del Comune di Firenze, destinati ad affitti turistici, non soltanto in via Guelfa, come emerso negli scorsi giorni, ma anche vicino alla stazione di Santa Maria Novella. Dopo i casi denunciati dal Comitato Salviamo Firenze per Viverci, emergono infatti dei bed and breakfast al civico 10 di via dell'Albero, tra la stazione e via Palazzuolo. Anche questi risultano prenotabili sulle piattaforme online. I locali dati in affitto, come da bando scaduto il 18 maggio 2023, sono 3 unità immobiliari ad uso abitativo con canone mensile a base d'asta di 2.600 euro, contratto valido 16 anni con tacito rinnovo alla prima scadenza per ulteriori 4, e le condizioni sono le stesse presenti per gli alloggi di via Guelfa, compresa all'articolo 11 la deroga in considerazione della ubicazione dell'immobile in zona di elevato interesse turistico, con cui viene permesso al conduttore di destinare l'immobile oggetto di locazione ad uso turistico ricettivo. In questi giorni, dopo che è scoppiato il caso, la SP Montedomini sta effettuando controlli sui contratti di locazione ed è attesa una relazione per il 29 di luglio, quando è stato convocato d'urgenza il consiglio di amministrazione. Ormai uno stilicidio quotidiano, ha commentato Massimo Torelli, portavoce del comitato Salviamo Firenze per Viverci, con cui speriamo di tornare a parlare nei prossimi giorni. A parlare del caso Montedomini oggi anche Eugenio Gianni, il presidente della regione Toscana. A Montedomini c'è una situazione che si è venuta a creare, che anch'io ho letto dai giornali. È evidente che quello che abbiamo letto sui giornali è qualcosa che dobbiamo ben approfondire, perché onestamente non ricapiti. Questo appunto il commento di Gianni. Chiudiamo con il meteo. Per la previsione di temporali e di rischio idrogeologico è stato emesso un codice giallo nella Toscana centro-settentrionale per domani 21 luglio. La perturbazione in transito sul nord Italia interesserà la Toscana nel pomeriggio e nella serata di domani 21 luglio. L'aumento dell'instabilità porterà piogge e temporali anche forti, associati a forti colpi di vento e grandinate nelle zone centro-settentrionali della nostra regione. Per queste zone la sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso allerta meteo con codice giallo per temporale forti, con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, con validità dalle ore 8 fino alla mezzanotte della giornata di domani 21 luglio. La protezione civile raccomanda come sempre di tenersi aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo ed evitare di sostare nelle zone circostanti gli alvei dei corsi d'acqua e seguire le indicazioni delle autorità. Consigli su comportamenti da adottare a seconda del rischio si trovano anche all'interno della sezione dedicata, appunto, sul sito della Regione Toscana. Chiudiamo così con la diretta di oggi. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, quella che torniamo a scegliere alla fine di ogni GR tra le novità del momento. La novità del momento è un singolo che riporta a pubblicare musica nuova dopo 12 anni gli Echo and Bunnymen. Brussels is Haunted è il brano uscito il 16 luglio scorso. Ce lo ascoltiamo e poi ci risentiamo domani sempre su Nova Radio con il Newsbox e il Nova Radio News.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, coda tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. In direzione Roma, traffico rallentato tra Firenze Sud e incisa Reggello. In A12 in direzione Livorno, coda tratti tra Massa e Versilia. In direzione Genova, incidente tra Versilia e Massa con code a tratti. Per lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campomarte, Firenze-Santa Maria Novella, con replica dei provvedimenti in vigore già a inizio del mese. Ecco alcuni dei principali interventi della settimana a Firenze: lavori notturni sul viadotto all'Indiano, riqualificazione in via dei Pilastri e in via del Laurentino, asfaltatura in via dei Bastioni in via Foscolo, intervento Publiacqua su via Monte Oliveto e pulizia delle gronde in via Incontri. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Caterina, nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Andy Burnham, il nuovo primo ministro britannico e leader laburista, ha ricevuto questa mattina l'incarico di formare il governo da re Carlo III. Succede a Keir Starmer, che nelle prime ore di oggi ha rassegnato le dimissioni a Buckingham Palace. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida, ha detto il neo premier insediandosi a Downing Street, e poi ha promesso: faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Il mio lavoro è completato, la Gran Bretagna è più forte e giusta di 2 anni fa, le parole di Starmer lasciando la sede del governo. La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Non ci sono dunque indagati, applicata per la prima volta la nuova norma sullo scudo per gli agenti. Si procede per omicidio colposo. Al vaglio degli inquirenti anche le body cam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo che chiede disperatamente aiuto mentre veniva ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. So sempre comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, le parole questa mattina del vice premier Salvini. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, rilancia Fratelli d'Italia. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere, ci indignano le dichiarazioni della maggioranza, chiediamo verità, la posizione dei pentastellati. Terza giornata in carcere per Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso nel Cuneese 2 rapinatori in fuga dal suo negozio e averne ferito un terzo. Questa mattina l'uomo ha ricevuto la visita della moglie e delle figlie e sul caso è intervenuto anche Elon Musk. Si tratta di una follia, il giudice e il pubblico ministero, in questo caso sono coloro che meritano questa condanna, scrive su X il patron di Tesla. Intanto la procura di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Roggero e alla moglie, a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna definitiva del gioielliere. Al nord Italia situazione in miglioramento sul fronte del caldo, mentre permane l'afa al centro-sud, dove aria più fresca dovrebbe arrivare non prima di mercoledì. Oggi l'allerta resta massima in 17 città, tra cui Bari, Campobasso, Catania, Firenze, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria e Roma. Grande attesa in Spagna per il rientro della nazionale campione del mondo che ieri sera ha sconfitto l'Argentina. Giocatori e staff tecnico saranno ricevuti prima dal re al Palazzo della Zarzuela, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro Sanchez. In serata la nazionale spagnola sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto. Sulla carta erano le 2 migliori squadre, la partita l'ha vinta la nazionale che lo strameritava, le parole del presidente della FIGC Malagò. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: 81 secondi.
4: Ben ritrovati a 81 secondi. Io sono Matteo Micheli. In questi giorni a Firenze si sta discutendo molto del rischio microclimatico all'interno dei musei civici, un tema sollevato a seguito di un formale accesso agli atti in consiglio comunale. Al di là delle dinamiche politiche, questa vicenda ci consegna uno spunto tecnico e culturale di altissimo livello. Il valore assoluto della trasparenza. La sicurezza sul lavoro non è e non deve mai essere un segreto aziendale o istituzionale. Chiedere di conoscere i dati, il numero delle sanzioni evase, le valutazioni, le condizioni reali in cui operano le persone è il primo passo fondamentale per trasformare le criticità in azioni concrete di prevenzione. Ma c'è di più. Questa attenzione ci ricorda la finalità più profonda del testo unico, il decreto legislativo 81. Qual è il suo scopo? Garantire l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori su tutto il territorio nazionale. Non esistono lavoratori di serie A e di serie B. Che si operi in una fonderia, su un ponteggio rovente o tra i capolavori inestimabili di un museo, il diritto alla salute, a un microclima adeguato e a un ambiente di lavoro dignitoso resta esattamente lo stesso. La trasparenza non è un attacco all'organizzazione, è l'unico strumento che abbiamo per far sì che questa uniformità diventi realtà. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
2: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
0: Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ben trovati da Muoversi in Toscana, notizie del traffico, Cesare Martino in studio per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda tratti da Firenze Scandice il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico rallentato dal bivio con la A1 e Badia, sempre per traffico intenso. In A12 in direzione Livorno, coda tratti per un chilometro tra Massa e Versilia. In direzione Genova, incidente tra Versilia e Massa con coda tratti per 5 km. Per lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campomarte, Firenze-Santa Maria Novella, con replica dei provvedimenti in vigore già a inizio del mese. Trasporto pubblico locale, oggi lunedì 20 luglio, in programma uno sciopero di 4 ore del trasporto pubblico a Firenze, servizio non garantito dalle 19 alle 23. Lo sciopero interessa sia il personale viaggiante che gli impiegati, compreso il personale delle biglietterie. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

corde di alghe, di sabbia rappresa.

0: Hey, Swift. Yeah, boy. That's what I'm talking about. Liquid forever. Yeah, that.
1: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Omicidio colposo è l'ipotesi per cui procede la procura di Bologna, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari quanti hanno preso parte alle diverse fasi dell'intervento. Si tratta di 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Per la prima volta applicata la nuova norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima del decesso. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, osserva Fratelli d'Italia. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere. Chiediamo verità alla posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna Zuppi. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Questa è la nostra sfida. Faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. È quanto ha promesso il neo primo ministro britannico Burnham insediandosi a Downing Street. Stamane Re Carlo III aveva affidato al neo leader laburista l'incarico di formare il governo, succedendo così al dimissionario Starmer. Le milizie yemenite Houthi hanno annunciato un blocco navale contro l'Arabia Saudita e la nostra risposta agli attacchi subiti da Riyadh, riferisce il gruppo armato sciita. Intanto Teheran ha confermato che nonostante i pesanti bombardamenti USA sono in corso trattative con Washington attraverso alcuni paesi mediatori. Convocato per questa sera dal primo ministro israeliano Netanyahu il gabinetto di sicurezza. All'ordine del giorno l'escalation americana contro l'Iran e la possibile partecipazione di Tel Aviv a nuovi attacchi contro Teheran. Colpo alla mala del Brenta e al suo ex boss Felice Maniero. Sequestrati dalla Guardia di Finanza beni per 2 milioni di euro riconducibili ad un uomo condannato per aver riciclato proventi illeciti. Grazie alle dichiarazioni dello stesso Maniero e attraverso rogatorie internazionali e riscontri, i militari hanno individuato i proventi illeciti impiegati per l'acquisto di beni immobili e mobili, auto di lusso e altri investimenti. L'aereo con a bordo la nazionale spagnola campione del mondo è atterrato nel primo pomeriggio a Madrid. Giocatori e staff tecnico vengono ricevuti al Palazzo Reale da Felipe VI, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro spagnolo Sanchez. In serata la nazionale iberica sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti per la conquista della Coppa del Mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: E trovati da Muoversi in Toscana, notizie del traffico, Cesare Martino in studio per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicce e il Bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico rallentato tra il Bivio con l'A1 e Badia, sempre per traffico intenso. In A12 in direzione Livorno, code a tratti per 1 chilometro tra Massa e Versilia. Sempre in direzione Livorno, traffico rallentato tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo per lavori in galleria. In direzione Genova, incidente tra Versilia e Massa con code a tratti. In Fipini, traffico rallentato in direzione Firenze tra Scandicce e Firenze Scandicce. In direzione Livorno, traffico rallentato tra Pontedera Est e Pontedera Ovest. Per lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campomarte, Firenze-Santa Maria Novella con replica dei provvedimenti in vigore già a inizio del mese.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cultura a chilometro zero, la trasmissione dedicata alle iniziative e agli eventi sul territorio della Regione Toscana. Passo al primo approfondimento di oggi, dove torniamo a parlare di Grey Cat Jazz Festival, in programma dal 24 luglio al 19 agosto in vari luoghi della Maremma Toscana. In programma 16 appuntamenti per questa che sarà la 46esima edizione. Tra i nomi del festival Paolo Fresu, Danilo Rea, ma anche Trilok Gurtu e molti altri. A raccontarci cosa c'è in programma per questa nuova edizione del Grey Cat Festival, innanzitutto Gianni Pini di Music Pool.
3: Parto da un elemento che è piaciuto molto agli enti sostenitori, cioè la distribuzione territoriale. Grey Cat Festival non è un festival che si svolge in una città, ma protagonista è un territorio con tanti comuni, diversi luoghi, diversi teatri, naturalmente spazi all'aperto, castelli, faccio presente la Rocca Pisana di Scarlino, oppure il Teatro delle Rocce o la miniera di Ravimarchi a Gavorrano, lo spazio delle ferriere del comune di Follonica insieme al Castello Idraulico, insomma tanti elementi che fanno di questo festival uno dei più conosciuti ed apprezzati, naturalmente oltre alla storia, perché negli anni Ottanta, nella stagione in cui nascevano i grandi festival, Grey Cat era presente, nacque anche Grey Cat e quindi la storia si continua fino adesso, mantenendo viva la sua formula.
4: Un festival jazz che rimane jazz.
3: Sì, la tendenza adesso è quella di concepire anche un po' il jazz con le sue sfaccettature, perché si va da molte parti, si guarda l'elettronica, però c'è un jazz più tradizionale, c'è quello che guarda la world music, quindi anche i linguaggi della musica popolare. Tante cose che si fotografano anche all'interno del Grey Cat, però rispetto forse a tanti altri festival, questo anche d'intesa con Stefano Cantini, che è un musicista, che è il direttore artistico e ci tiene molto a ribadire questo, la linea è quella sempre di portare i grandi interpreti che ci richiamano alla tradizione viva del jazz.
2: Direttore artistico del festival è Stefano Cocco Cantini, a lui il compito di spiegare meglio cosa c'è in programma per questa 46esima edizione.

0: Credo di altissimo livello, io giro il mondo per fare concerti, ma programmazioni in questo modo ce ne sono poche, soprattutto dedicate veramente alla musica, al jazz, non anche alla pop music, anche alla star che viene dalla canzone. Mi ricorda un po' il festival di Marsiac in Francia, questi festival molto jazz, no? Per certi aspetti, e che coinvolgono molto il territorio.
1: Quindi anche duri e puri sulla scelta della musica ed è anche un palcoscenico però per il jazz nostrano.
0: Noi nella programmazione abbiamo sempre scelto di fare attenzione ai giovani, ai gruppi locali anche, e di parteciparli e metterli soprattutto nel palinsesto del progetto, del festival, insomma, per dargli importanza, per dargli una visibilità, che altrimenti se no, insomma, non le puoi far suonare i nostri musicisti, poi metterli da una parte, ma c'è anche quelli che sono dalle 7 alle 8, poi c'è il concerto bello dopo. Non è questo quello che vogliamo. Questo deve essere proprio un trampolino per loro, una cosa importante.
1: C'è qualche evento speciale da segnalare?
0: Questi nomi sono molto importanti, io ce n'è tantissimi, come faccio a dirteli tutti, però uno che potrei dire è quest'anteprima che facciamo quest'anno in un comune nuovo. Quindi quest'anno faremo un'anteprima il 24 luglio, io con Simone Zanchini in duo alla Pieve di Campiglia, Pieve Romanica di Campiglia, che è un posto pazzesco.
1: Quindi il segreto di questa longevità è questo rapporto al territorio.
0: Certo, noi sai, non siamo a Firenze, abbiamo però un territorio che è prima di Firenze, quindi intendo dire ci sono zone archeologiche meravigliose, rocche messe in cima a dei poggi incredibili, ma meravigliose, capito? In questo caso la pieve di Campiglia è una pieve del IX secolo, con intorno il cimitero, non so se l'avete mai vista, ci sono stati anche due papi a vederla, merita.

0: Cultura a chilometro zero.
1: Spazio al secondo approfondimento di oggi. Luca Zingaretti, Valerio Mastandrea e Claudia Gerini sono alcuni dei protagonisti dell'undicesima edizione della Festa del Cinema di Mare, il festival diretto dal regista Giovanni Veronesi, in programma dal 25 al 30 di agosto a Castiglione della Pescaia. Nato nel 2016 da un'idea del critico cinematografico Claudio Carabba, il festival racconta il mare non soltanto come paesaggio, ma come luogo di storie. Tra le proiezioni in programma, quella di The Sea del regista israeliano Shai Carmeli Pollack, film dedicato al rapporto tra memoria, famiglia e mare, che sarà presentato nella serata del 28 di agosto. Il 25 agosto sarà inaugurata invece la mostra fotografica 10 anni della Festa del Cinema di Mare, firmata da Alessia Piccinetti, e tanti saranno gli appuntamenti in programma per questa che è la undicesima edizione della rassegna. A presentarla il direttore artistico Giovanni Veronesi.
2: Beh, il traguardo io non l'ho fatto tutto io, ho preso il posto di Carabba, come tanti sanno, e devo dire che all'inizio pensavo che prendere il posto di un critico cinematografico per me sarebbe stato un impegno un po' troppo grande, anche perché insomma, diciamo che col cinema che ho sempre fatto io, diciamo, la critica non c'entra quasi nulla, però Carabba era una persona che stimavo tantissimo, quindi prendere il suo posto è stato una grande lusinga per me. Poi tutti ormai lo sanno, io Castiglione voglio essere seppellito lì, quindi ho detto al sindaco Nappi, ho detto: se non mi dai il posto accanto a Calvino non lo pretendo, però accanto al mio amico Sergio sì. Quindi insomma sono talmente legato a Castiglione che questa manifestazione sta diventando un punto di riferimento della mia vita, non solo della mia estate. Sono particolarmente contento quest'anno perché vengono due miei amici proprio storici, che sono Valerio Mastandrea e Claudia Gerini, e poi viene una new entry nella mia rubrica, che è Luca Zingaretti, che ha fatto un film molto bello 2 anni fa, che uscì e che ho visto e che mi è piaciuto talmente tanto che ho chiamato Luzzetti, ho detto: prendiamo Zingaretti, perché il film suo forse non aveva avuto il successo che meritava, è passato un po' in sordina, ma è un gran film, quindi insomma anche la proiezione di quel film sarà molto emozionante. Vengono tutti a titolo gratuito e questo è molto importante, perché insomma sono buoni tutti andare se ti danno un gettone, no? E invece vengono tutti un po' per amicizia, un po' perché ormai abbiamo un curriculum con tante star che sono venute da quando lo facciamo, e quindi anche basta che guardino chi è venuto l'anno scorso, 2 anni fa. Garrone è venuto nell'anno dell'Oscar, non è venuto proprio in un anno normale della sua vita, per cui insomma, anche quest'anno ci siamo riusciti, è abbastanza faticoso perché naturalmente le risorse sono, le finanze sono poche rispetto a tutti gli altri festival che vengano fatti in Italia, però a noi ci piace l'idea che riusciamo a fare tutto con le nostre forze e farlo con quello spirito giusto che deve essere un appuntamento culturale ma anche divertente per il paese.
1: Durante il festival saranno assegnati anche 2 premi, il premio Mauro Mancini e il premio Guido Parigi, dedicati ai migliori cortometraggi della manifestazione. A raccontarci di cosa si tratta, Lorenzo Luzzetti, dell'organizzazione del festival.
3: Sono 2 premi che ormai organizziamo dalla seconda edizione della festa. Sono dedicati a Mauro Mancini e a Guido Parigi, 2 giornalisti appassionati di mare e anche appassionati di cinema, e che sono stati molto, cioè, Mancini purtroppo è morto nel naufragio con Ambrogio Fogaro ormai molti anni fa. Parigi ci è stato molto vicino nei primi anni del festival, quindi abbiamo voluto dedicare a loro due questi due premi, che sono premi europei per cortometraggi sul tema del mare. Il premio Mancini è un premio tout court, quindi su qualsiasi tema. Il premio Parigi invece è un premio dedicato ai cortometraggi di taglio giornalistico, quindi praticamente documentari. Ci stanno arrivando tante adesioni, negli anni sono state tantissime, sono stati premiati negli anni anche dei registi che poi sono passati con successo al lungometraggio, quindi è un premio a cui teniamo molto, è un premio in denaro, è un piccolo aiuto alla produzione.
0: Cultura a chilometro zero.
1: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Cultura a chilometro zero. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, luci della ribalta e poi a seguire delle altre nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti.
0: Cultura a chilometro zero, trasmissione realizzata con i contributi alle imprese di informazione della Regione Toscana.

0: 81 secondi.
1: Ben ritrovati a 81 secondi. Io sono Matteo Micheli. In questi giorni a Firenze si sta discutendo molto del rischio microclimatico all'interno dei musei civici, un tema sollevato a seguito di un formale accesso agli atti in consiglio comunale. Al di là delle dinamiche politiche, questa vicenda ci consegna uno spunto tecnico e culturale di altissimo livello. Il valore assoluto della trasparenza. La sicurezza sul lavoro non è e non deve mai essere un segreto aziendale o istituzionale. Chiedere di conoscere i dati, il numero delle sanzioni emesse, le valutazioni, le condizioni reali in cui operano le persone è il primo passo fondamentale per trasformare le criticità in azioni concrete di prevenzione. Ma c'è di più. Questa attenzione ci ricorda la finalità più profonda del testo unico, il decreto legislativo 81. Qual è il suo scopo? Garantire l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori su tutto il territorio nazionale. Non esistono lavoratori di serie A e di serie B. Che si operi in una fonderia, su un ponteggio rovente o tra i capolavori inestimabili di un museo, il diritto alla salute, a un microclima adeguato e a un ambiente di lavoro dignitoso resta esattamente lo stesso. La trasparenza non è un attacco all'organizzazione, è l'unico strumento che abbiamo per far sì che questa uniformità diventi realtà. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Addio alle file negli uffici pubblici e in posta per pagare tributi o sbrigare pratiche burocratiche. Con i nuovi strumenti digitali, comunicare con la pubblica amministrazione è semplice. La app IO consente di ricevere notifiche e messaggi da tutti gli enti pubblici, come l'avviso di pagamento dell'assegno unico da parte dell'INPS e di saldare tributi e servizi, ad esempio la Tari. Iris è la piattaforma digitale della Regione Toscana per pagare online tributi verso comuni, ASL e altri enti pubblici, dalle mense scolastiche ai permessi ZTL. Il portale Tassa Auto permette di pagare il bollo da casa e di impostare un promemoria per la scadenza. Grazie all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR è infine possibile scaricare in autonomia certificati anagrafici ed elettorali come quelli di residenza, matrimonio o nascita, senza recarsi in comune. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1, in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante. Sulla variante di Valico, in direzione Roma, traffico rallentato tra il bivio con A1 e Badia, tutto per traffico intenso. Sulla A12, in direzione Livorno, code a tratti per un chilometro tra Massa e Versilia. In direzione Genova, incidente tra Versilia e Massa, ancora segnalate code a tratti. Sulla FIPLI, traffico rallentato in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per danni ad un passaggio a livello provocati da un veicolo in zona Alto Pascio, i treni percorrenti la tratta Firenze-Prato Viareggio subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

sa, l'accento che cade sul cuore, una spinta alla vita che sale, meno male che è Natale, il Natale che arriva in bianca le scale, che le sale mi accende, come una sigaretta che fa male, sì, come Natale quando è triste, ma non me ne frega niente, anzi mi piace anche il niente, perché sono un artista e adoro quel manto bianco sul cuore che mi accende l'interruttore, nascosto nei regali sotto l'albero del Natale inventato, stratagemma dell'uomo buono da spendere per noi bambini. E guai a chi dice la verità, che Babbo Natale non esiste, perché a me piace l'invenzione del Natale con le sue palle rotolanti sul cuore e i canditi animati da gustare sul divano insieme a mio fratello, aspettando il piccolo Lord in TV che non ci commuove più, perché siamo diventati grandi

normale, è la selezione del Natale, breve come un'immagine di Lennon, canzone d'utopie, che non cambia certo il mondo.

0: Natale sta arrivando, è arrivato il Natale. Il Natale è già passato, torna subito il Natale. Torna subito il Natale, torna subito è Natale.
1: Nuova Radio, the best music in town.

0: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Scoprire su di noi non è più semplice, non ha la cenere, quello che vuoi, non raccontarlo mai. Sei bianca libertà, cade una maschera.

diversity, tribal, transgender.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti tra il bivio A1 con planare Firenze Nord e il bivio con la variante per traffico. In direzione Roma segnalato un malore in prossimità dell'uscita Chianti Ovest. In A11 in direzione Pisa, coda a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est per traffico intenso. Infibili coda a tratti in direzione Livorno tra Firenze Scandicci e la Stassigna e in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. Inoltre coda in uscita la Stassigna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno per chi proviene da Firenze per viabilità esterna problematica. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti.
3: Diario di città, storie, temi e voci dalla città nascosta.
4: Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
5: Buon pomeriggio a tutti e a tutti, eccoci a quest'ultima puntata stagionale, bella, interessante, è stato un periodo enorme, lungo, ci sono stati tantissimi ospiti, abbiamo trattato tantissime argomenti, e oggi abbiamo con noi un ospite che è Emanuela ci presenterà più attentamente, che ci racconta naturalmente la sua storia, ci fa sentire e condividere la storia che lui sta vivendo. Ecco, quindi passo la parola direttamente a Emanuela e buona intervista.
6: Grazie Massimo e benvenute e benvenuti a voi all'ascolto. Con questa puntata si chiude la stagione, ma siamo pronti a ripartire a settembre, anche perché i temi che noi portiamo sono temi che non hanno una scadenza, anzi per fortuna o purtroppo ancora siamo qui e che ci stiamo impegnando. Abbiamo con noi oggi Francesco Niccolai come facente parte, come attivista della rete Digiuno Gaza e della rete Sanitari per Gaza, che insieme hanno promosso una, forse potremmo dire rassegna, ma forse dovrei dire qualcosa di più, ma io lascio a te Francesco la parola perché tu ci introduca a quello che è successo in questi ultimi, diciamo, due mesi e mezzo all'interno delle ASL della Toscana Centro, di fronte alla proposta appunto di presentazione di un filmato, anzi di un docufilm, trattante proprio i temi

0: di digiuno Gaza e sanitari per Gaza, che come forse qualcuno sa già, sono reti di persone che lavorano nel sistema sanitario pubblico, sono reti nazionali, ma noi ci riferiamo al nostro sistema sanitario della regione Toscana. Quindi è stato un lavoro di gruppo di tutti questi attivisti che hanno portato in ben 38 ospedali a una proiezione, che è la proiezione di un film importante che si chiama Gaza Doctors Under Attack, quindi Medici Sotto Attacco. È un film famoso, ormai ha girato molto, è uscito un anno fa e ha vinto già tantissimi premi. E parla, documenta la distruzione del sistema sanitario di Gaza e delle persone che lo compongono. I numeri sono agghiaccianti e magari dopo, se volete, ci torniamo sopra, ma diciamo ormai tutti sanno quello che è accaduto, non tutti lo hanno potuto vedere ricostruito in maniera organica e anche con delle immagini, con dei dati, come fa in maniera molto importante questo film. Quindi la cosa particolare, la cosa direi unica fino adesso, è che questo film è andato nel giro di 6 settimane in tutte le strutture sanitarie della Toscana, quindi 38 ospedali, anche qualche casa della salute. Abbiamo toccato tutte le 10 province, e quindi siamo stati accolti sostanzialmente dalle aziende sanitarie pubbliche. E insieme a noi, a questa accoglienza, sono venuti medici, infermieri, amministrativi a vedere il film, a discuterlo, e anche i rappresentanti degli ordini professionali, ordini dei medici, ordini degli infermieri, dei fisioterapisti. Insomma, diciamo, abbiamo costruito questa rete, questo insieme di proiezioni, dove complessivamente alla fine eravamo circa 1.000 persone del sistema sanitario che ad avere questa esperienza di questo film. Ecco, questo è un po' in sintesi quello che è accaduto, ma chiaramente sono qui per rispondere alle vostre domande, diciamo così.
1: Beh, innanzitutto una domanda che mi viene spontanea, visto che tu in parte l'hai anche introdotto, il discorso, questo è un docufilm che sta girando, ha girato anche in luoghi altri rispetto a quelli
0: Certo.
1: principalmente della sanità o comunque del servizio sanitario e anche sociale, no? Perché poi nelle
0: Certo.
1: proiezioni, no? Sono stati presenti, credo, anche
0: Assistenti
1: rappresentanti delle
0: sociali,
1: professioni.
0: certo.
1: Ah,
0: Sì.
1: ok. Ecco, cos'è che in particolare con la proiezione dentro il servizio sanitario si voleva promuovere, coinvolgere, diversamente dalle proiezioni dentro un circolo ARCI o dentro un film, sì, un film, dentro comunque un cinema,
0: Certo,
1: no? Cioè,
0: in
1: proprio
0: cinema.
1: perché esatto, questo non è un film, ma è proprio un documentario, no? Ecco, mi
0: Sì,
1: domando,
0: questa. Sì,
1: cos'è
0: sì.
1: che ha mosso le reti? In parte chiaramente abito e conosco, ma lo chiedo proprio a te anche come persona che più di tutti, no, sei stato promotore ma anche sostenitore attivo, no, in tutte le rappresentazioni. Cos'è l'elemento che ha contraddistinto anche questa rassegna, diciamo così?
0: Sì, allora, diciamo come cittadini, come esseri umani, siamo tutti colpiti dal genocidio di Gaza e dalla distruzione degli ospedali e dall'uccisione dei medici. È chiaro che tutti noi, purtroppo, prima o poi siamo pazienti, abbiamo bisogno del nostro sistema sanitario e quindi ci identifichiamo tutti, anche come cittadini e come esseri umani all'interno di questa tragedia. Essere operatori del sistema sanitario ci dà un briciolo di responsabilità in più e giustifica, per rispondere alla tua domanda, il fatto di, come collettività, come comunità, delle persone che lavorano nel sistema sanitario, prendere atto di quello che è accaduto e, se vuoi, metabolizzarlo, discuterlo insieme, discutere insieme di quello che si può fare per opporsi, perché appunto il documentario tratta proprio questo, tratta ospedali, cioè Gaza aveva un sistema sanitario diciamo con un numero di operatori, un numero di ambulatori, di medici.

0: di ospedali, eccetera, che è, diciamo, se vuoi, anche comparabile ad almeno una a una grande ASL della nostra regione, no? Quindi, e noi ci identifichiamo anche come operatori, e dobbiamo identificarci in una situazione totalmente inedita come quella di un sistema sanitario pubblico che viene volutamente e intenzionalmente distrutto. Cioè, noi avevamo bisogno e abbiamo bisogno anche di discutere di queste cose, non solo come esseri umani, ma anche come colleghi dei nostri medici di Gaza, dei nostri colleghi medici di Gaza che sono stati uccisi. Moltissimi medici, infermieri, operatori sono stati imprigionati o sono tuttora in prigione, sono stati oggetto di tortura, sono stati costretti ad allontanarsi dal loro paese, magari molti sono dovuti emigrare. Ecco, questa situazione ci tocca non solo come esseri umani, come cittadini, ma anche come persone che ogni giorno lavorano nel sistema sanitario credendo di fare salute, di promuovere salute, di fare prevenzione, di curare, di assistere, e non possono accettare di vedere che a poche ore di volo dalla nostra distanza questa infrastruttura, che è anche un'infrastruttura culturale, sociale, non solo sanitaria, viene sistematicamente distrutta. Quindi è questo il motivo per cui, oltre che nei cinema e nei circoli arci, noi l'abbiamo voluto portare dentro questi luoghi simbolici che sono anche luoghi simbolici, che sono gli ospedali. E in questo devo aggiungere che ci fa molto piacere che molti direttori di ospedale hanno visto la proiezione insieme a noi, sono rimasti con noi, ci hanno ringraziato di averla portato all'interno di questo luogo, che è un luogo di tutti, e proprio per questo è un luogo dove un'enorme ingiustizia come quella del genocidio di Gaza deve essere raccontata, proprio perché è un luogo di tutti.
1: Certo, Francesco. Ti posso chiedere un flash su, come dire, gli elementi critici, no? Inizialmente non ci sono state adesioni spontanee di tutti e di tutte, è stato fatto un lavoro anche per raccogliere, no, le adesioni, e ci sono state anche delle difficoltà incontrate in questo, ma lo chiedo proprio per la trasparenza massima e per dire che poi un lavoro è stato fatto, no? Cioè, è frutto di un processo, no? di accordi, di confronti, anche di scontri, ma che hanno portato a questo, no? Cioè, non è iniziato così questo percorso. Ecco, quali sono stati gli ostacoli, se posso chiederti?
0: Sì, diciamo che c'è un ostacolo generale che condividiamo tutti noi, come anche voi che facciamo parte di un movimento globale per la Palestina, che è quello che, diciamo, tendenzialmente è più comodo per le istituzioni non parlare, non dare neanche l'impressione che questa cosa esista. È più comodo perché le nostre istituzioni, come può essere un ordine dei medici o un'azienda sanitaria, chiaramente nel momento in cui decidono di accogliere anche un documentario, un momento di verità, possono essere, tra virgolette, rischiano di essere criticate, percepiscono questo rischio di essere viste come istituzioni che si schierano, però sulla base di un equivoco di fondo, perché qua non ci stiamo, nessuno chiede a un'istituzione di schierarsi per una parte politica, naturalmente, però è normale che qualsiasi istituzione, a maggior ragione un'istituzione che promuove salute, ma aggiungerei una scuola, un'università, diciamo un'istituzione che promuove i valori della Costituzione, che prenda una posizione a favore dell'umanità e a favore del diritto e dei valori della Costituzione. Quindi in questo senso parlare di quello che è accaduto a Gaza è percepito ancora come scomodo da parte di molti che hanno paura di esporsi, ma in realtà, diciamo così, noi con la nostra insistenza abbiamo fatto un grande favore a tutto il sistema sanitario pubblico della Toscana, che un giorno sarà orgoglioso del fatto di avere dato questa opportunità a migliaia dei propri operatori di aver visto in faccia questo documentario e questa situazione del genocidio di Gaza. Quindi sì, ci sono state delle difficoltà all'inizio, piano piano, man mano che la spinta è venuta più dal basso che non dall'alto, quindi più dalle direzioni dei singoli ospedali che non dall'assessorato, per intendersi, oppure dalla presidenza, eccetera. Però poi man mano che erano sempre più numerose le adesioni, tutti si sono adeguati, si sono accodati a una iniziativa che era un'iniziativa naturalmente di pace e di consapevolezza e di un'opportunità di promuovere i valori della Costituzione, la non violenza, la pace, il diritto internazionale, eccetera. Quindi
1: ecco, anche perché non c'è pace senza giustizia, riprendendo anche un po' le tue parole. E io credo anche che non si possa parlare di etica in senso ampio se non si parla anche di una deontologia professionale, no? E quindi in questo senso probabilmente questo avvicinarsi, no, ad esperienze lontane e vicine al tempo stesso forse chiama in gioco, no, un altro livello di partecipazione politica, che è proprio al diritto, no? Al diritto alla vita sopra a tutto e al diritto alla cura, no? E quindi credo che in questo non è soltanto accogliere, no, il bambino o la bambina palestinese, peraltro magari con amputazione di arti non certo dovuto per malattia, che ci salva, no? Ma è anche qualcos'altro, no? E quindi questa capacità poi di coinvolgersi.
0: Assolutamente, andando, ti dico solo che non so se stiamo per chiudere. Comunque il presidente dell'Ordine dei Medici di Massa Carrara ha fatto un discorso molto bello. Non è stato il solo, tanti sono intervenuti o ci hanno scritto e appunto ha detto come essere operatori sanitari è necessariamente anche comporta necessariamente essere operatori di pace, e non c'è pace senza giustizia, non c'è soprattutto pace senza informazione e consapevolezza di quello che sta accadendo, altrimenti la pace diventa una cosa astratta, no? Quindi gli ordini professionali sono stati con noi, hanno aderito perché hanno capito che è una questione deontologica, quindi portare dentro ai professionisti questi elementi di verità, poi ciascuno si fa le sue considerazioni, è una questione deontologica, non possiamo essere professionisti della sanità e chiudere entrambi gli occhi su quello che sta accadendo.
1: Sì, noi ti ringraziamo moltissimo, anche perché è un po' un tema centrale, anche un tema per cui ci fa piacere un po' anche chiudere questa annata faticosa, ma dove insomma ricca di contributi e di stimoli provenienti da diverse parti del mondo, e ritornare al nostro servizio sanitario e alla nostra responsabilità anche dentro Diario di Città credo che sia un tema centrale. Si parla di diritto alla salute, si parla poi anche di diritto alla salute, compresa la salute mentale, e non possiamo non parlare del trauma, non possiamo non parlare del genocidio, e non possiamo anche parlare attraverso parole corrette, no? Con cui definiamo i fenomeni che accadono. Se ci vuoi salutare appunto anche proprio in quest'ottica di positività, passamela, no? Cioè, positività ma come costruzione di percorsi attivamente consapevole, non passivi.
0: Vi ringrazio per quello che fate con la vostra informazione. Penso che tutti i giorni abbiamo la dimostrazione che se lavoriamo in maniera consapevole riusciamo a spostare un pochino più in là il confine di quello che della consapevolezza e dell'azione delle persone. Cioè, io credo che alcune cose, anche solo essere accolti a vedere questo documentario negli ospedali pubblici fino a pochi mesi fa, non si potevano pensare. Ma perché? Perché ci sono state migliaia di persone come me, come voi, che hanno spinto e non si sono arrese anche nel diffondere le informazioni, le notizie, e diciamo così la giustizia prevarrà prima o poi, dipende da noi con quale velocità sostanzialmente. Quindi penso che bisogna avere l'ottimismo della volontà, perché poi non abbiamo altra scelta, perché tu hai parlato del trauma, ma sarebbe un trauma non elaborabile se di fronte al genocidio neanche riuscissimo a fare qualche cosa, no? Quindi tutto quello che anche di piccolo che si riesce a fare è importante per il popolo palestinese, ma è importante anche per noi stessi, per non deprimerci, per non rimanere troppo traumatizzati da questa situazione.
1: Grazie Francesco e rimanete in ascolto.
2: Grazie anche
0: grazie,
2: da parte
0: grazie
2: mia.
0: A voi, grazie agli ascoltatori.
2: Ciao,
0: grazie.
2: Buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao.
0: Grazie.

0: Eccoci ancora noi a Diario di Città e questa volta siamo io e Emanuela che ci raccontiamo un po'. Abbiamo scoperto fondamentalmente, io personalmente non me lo ricordavo nemmeno più, ma che siamo con Nova Radio ormai da 10 anni e meno male Emanuela l'ha scoperto andando appunto a Nova Radio a parlare alla diretta e quindi nulla. Ora ci si racconta un po', Emanuela, qualcosa che è successo, eh?
1: E a raccontare io, Massimo, mi sentirei anche di chiedere io a te, no? Visto che io sì, sono sì, un po' debitrice a te di avermi coinvolta, no, in questo percorso, ma come tutti i percorsi non iniziano dalla partenza che si vede, no? Che è visibile e alla luce del sole, ma si arriva a quella partenza per un percorso precedente, no? E riprovando nel TV, anzi, consigliamo anche alle persone all'ascolto di poter andare anche a riascoltare alcune puntate che si trovano in podcast. La prima puntata in cui tu, insieme a Daniele Bianchini, direttore di Nova Radio, avete un po' inaugurato la stagione di Diario di Città, risale proprio ad aprile 2016. Ecco, cosa succedeva 10 anni fa e com'è che nacque l'idea di una trasmissione dedicata poi ai temi della consulta della salute mentale? Com'è stato un po' l'inizio?
0: Ma diciamo, il Diario Città è nato ancora prima, diciamo, come sigla, come titolo di una rubrica. È nato in un intervento all'epoca io. Per un periodo di tempo breve lavoravo presso l'Albergo Popolare, quindi insieme a quelli di Fuori Binario facemmo un articolo raccontando un po' le storie che c'erano all'interno soprattutto dell'Albergo Popolare. Insomma, si uscì un articolo da lì, poi si fece anche qualche trasmissione con una radio web e basta. Poi alla fine ero presidente all'epoca della consulta alla salute mentale e dissi: qui ci vuole una voce che sia un po' più che faccia un po' più eco rispetto a quello che stiamo facendo, e mi ricordo mi proposi all'allora presidente dell'Arcio, non mi ricordo il nome, chi era la presidente dell'Arci, mise in contatto con Daniele Bianchini e insomma all'epoca poi iniziammo questo percorso interessante che fondamentalmente voleva dare voce a tutte quelle che erano le realtà della salute mentale, perché chiaramente c'erano tutte le associazioni che aderivano a questa consulta. Oltretutto oggi mi verrebbe da dire che dovrebbe essere un po' riportata in auge, perché è finita un po' in malo modo, cioè non esiste più in questo momento, invece sarebbe bene che ci fosse un organo rappresentante quelle che sono le situazioni appunto di sofferenza in questo caso, e invece in questo caso adesso non c'è. Però insomma noi volevamo dar voce a questo tipo di situazione, per cui abbiamo iniziato a fare, grazie insomma a Nova Radio, abbiamo iniziato a fare queste trasmissioni e all'inizio era poco il tempo a disposizione, avevamo, era minore, era la metà, mi sembra mezz'ora e basta, poi piano piano siamo arrivati ad avere un'ora completa di trasmissione, e poi da lì abbiamo invitato tantissima gente. Insomma, se voi andate a rivedere i podcast c'è di tutto di più, ecco, di persone che hanno frequentato questa rubrica, che non è una rubrica mia, insomma è una rubrica di tutti, insomma fondamentalmente è una rubrica
1: però insomma puoi dire di avere il merito di averla condotta insomma per una buona parte di questo percorso, e mi sembrava di capire, no, che ci fosse anche una eterogeneità, però comunque sempre all'interno dell'area della salute mentale, quindi associazioni, ti riferisci a associazioni di pazienti o di familiari di pazienti o e anche personale sanitario, chi principalmente partecipava, perché anche proprio per le persone che ci stanno ascoltando credo sia importante, no, raccontare un po' quello che succedeva e capire anche cosa recuperare di quell'allora.
0: No, di allora c'era fondamentalmente la Consulta, era formata dalle associazioni aderenti alla Consulta, sì, scusate, aderenti alla Consulta erano la maggior parte associazioni di familiari, poi c'era un'associazione di pazienti, poi anche altre associazioni del sociale, WISP e tanti altri, insomma, che aderivano a questa Consulta, e quindi c'erano tante figure, ma insomma le figure più importanti erano quelle legate al mondo dei familiari e al mondo dei pazienti. Insomma, poi gli operatori sanitari venivano generalmente invitati quando c'erano anche delle dispute, ci furono delle dispute abbastanza ampie, insomma, delle lotte abbastanza importanti.
1: Quali erano i temi che più tenevano accesa la lotta, o comunque anche l'importanza, no, di lavorare insieme con...
0: Sì. No, i temi più importanti sono stati quelli appunto del tentativo in parte di privatizzare l'aspetto sanitario, per esempio l'SPDC di Santa Maria Novella, di Santa Maria Nuova, che veniva, non lo volevano riaprire, volevano mandare e concentrare tutti gli SPDC a Villa Olivella, quindi in un ambiente privato. Insomma, c'è stato un eventi abbastanza forti, oppure case famiglia che le volevano smantellare, poi purtroppo alcune di esse alla fine sono state smantellate. Però ecco, almeno lì, in quel periodo lì, c'era una grossa partecipazione da parte di tutti, devo dire, a parte familiari eccetera. Poi all'interno della Consulta, diciamo, siamo riusciti anche a coinvolgere tantissime altre forme associative o tantissime altre persone che lavoravano nell'ambito della sanità, e qui mi permetto di introdurti, perché anche Medicina Democratica all'epoca fu invitata a venire nella tua persona, e da lì poi piano piano abbiamo collaborato insieme, tanto che sei diventata, diciamo, una punta diamante di questa trasmissione.
1: Grazie Massimo. No, vabbè, diciamo, nel passaggio di testimone, nella condivisione di testimoni, è chiaro che poi a un certo punto è diventata qualcosa di altro, no? Poi a volte ci si domanda quanto è importante andare oltre, o quanto è importante anche recuperare, no, il senso dell'inizio, no, di quel percorso. Per questo credevo importante, anche a 10 anni dalla realtà di città, ricordarci da dove siamo partite, no? Perché credo che poi in realtà quei principi di allora non siano tramontati. Il bisogno che una Consulta ancora esista o ritorni a esistere, con un ruolo attivo chiaramente, c'è sempre. Forse ad un certo punto ci siamo trovati ad esplorare territori altri, no? Come alla ricerca di un significato della salute mentale che fosse di salute, ma che fosse anche di sociale, che fosse di diritto, no, ad una cura intesa in termini molto più ampi, no? Sperando anche di portare dei contributi, insomma, non retorici, cioè, abbiamo veramente attraversato territori molto diversi, no? Ho presente anche grandi persone, appunto, come possono essere Sara Antistanopoulos, Rocco Canosa, persone che hanno fatto proprio anche la storia anche di quella psicologia o psichiatria in cui ci riconosciamo. Però abbiamo sentito anche il bisogno di parlare con contadini, con sarte, con cantanti, o con attrici, o con persone che hanno portato attraverso anche altre forme, no, di cura e di cura collettiva, testimonianza che bisogna trovare la prevenzione non nei luoghi della reclusione, scusate il gioco di parole, però siamo usciti proprio, no? A volte anche forse ci siamo persi da quella strada delle origini, e ogni tanto siamo stati un po' ritirati, no? Io ho presente in questo anche quanto lavoro ha fatto, ad esempio, il coordinamento SAST, Salute, Ambiente e Sanità, che ogni tanto ci ha richiamato per dire: oh, si può parlare di sanità pubblica? Giustamente ricordavi prima, no? Le lotte di allora erano anche su questo, no? Oppure anche ringraziamo Francesco Nicolai oggi, anche digiuno Gaza, sanitari per Gaza ancora di più e prima ancora, no? Ci hanno richiamato a parlare di sanità e salute ripartendo dalla Palestina. Siamo stati, a proposito di medicina democratica, chiamati dall'Ecuador, da Beppe Banchi, storico esponente di medicina democratica che ora vive a Manta, cioè proprio perché c'è bisogno di superare i confini, no? Noi non abbiamo avuto confini in questa trasmissione, forse a volte abbiamo esagerato, no? Perché abbiamo dimenticato il titolo, come quando si dice si va fuori tema, no? Però forse il tema abbiamo provato a cercarlo in altre trame, non lo so,
2: no,
1: poi,
2: no.
1: Cosa ne pensi?
2: No, no, ma infatti, no, ma diciamo che la nostra città è un po' il mondo ed è questo un elemento, ci troviamo dei punti di contatto con tutti quelli con cui abbiamo condiviso, insomma, il nostro luogo, diciamo, il nostro eco, diciamo. E sì, sono stato molto contento di tutto questo, soprattutto perché anch'io ero arrivato a un punto abbastanza morto, insomma, per questo aspetto qui, perché devo dire che appunto Francesco Niccolai, che è il mio cognonimo, appunto, ha detto una cosa importante che, attraverso le parole del dirigente di massa, cioè non ci può essere salute se non c'è momenti di pace e momenti di condivisione. Quindi anche tutte le persone e il lavoro che è stato fatto, insomma, attraverso questo luogo, insomma, di trasmissione di pensiero, è stato proprio quello di coinvolgere e di far conoscere anche realtà molto più complesse, molto più lontane, insomma, di noi, e che anche loro lottano e cercano di lavorare proprio a creare momenti di pace, soprattutto di discussione, soprattutto perché la pace non è che non si debba discutere. E questa cosa che mi dispiace un po' in questo momento, che invece proprio qui su Firenze la situazione sia un po' più decaduta, insomma, più che decaduta, assopita, direi, ecco, invece dovrebbe essere un po' più riportata in auge, anche perché il problema del riuscire a stare bene non è solo, è riuscire a cogliere, insomma, le difficoltà degli altri e saperle accogliere, insomma, saperle gestire e non lasciarle così che creino situazioni semplicemente di conflitto, insomma. Anche mi riferisco a piccoli episodi che stanno accadendo in questo momento, dove si parla solo di sicurezza, dove le persone stanno male, vengono picchiate, pensando che la sicurezza passi alla distruzione di qualcuno che non sta bene e che ha difficoltà, senza capire che invece la difficoltà va accolta e va condivisa, insomma, ecco.
1: E bisogna tornare a occuparcene anche noi, no? Quando, anche con Beniamino De Idda, che è stato anche nostro ospite, anche lui, insomma, si parlava del tema dei diritti costituzionali e anche del pericolo, no? Di tutte queste forme di controllo anche dei movimenti, attraverso chiaramente delle norme che molto probabilmente verrà fuori che sono assolutamente incostituzionali, e bisogna avere anche queste figure, no? al nostro fianco, perché poi davvero c'è bisogno anche di chi si è impegnato per una vita nella lotta per la difesa dei diritti. Su questo prendo un po' il tuo tema, perché credo che anche questo sia un nodo centrale da recuperare anche proprio da allora, no? Quindi, perché spesso gli ultimi tornano a essere quelli che, se anche non nascano con problematiche di salute mentale, però alla fine le problematiche della salute mentale vengono messe come etichetta, no? Come modo per marginalizzare o per ripetere in qualche modo un trauma, no? Che sia il migrante che arriva qua e che finisce dentro quella traiettoria, che sia la persona, tu citavi, no? Fuori binario, che attraverso problematiche di emarginazione sociale per mancanza di casa, lavoro, ma anche, perché no, per problematiche di dipendenza, poi finisce fuori da un sistema che alla fine la rende sempre più lontana, no? Da una cura che possa anche salvare le vite umane, no? Cioè, io, ecco, credo che in questa trasmissione tante sono state le voci che sono passate qua, e io non posso non citare, pensando a Fuori Binario, anche Francesco Martinelli, e anche Cristina. E allora io credo che in questo momento noi dobbiamo pensare a Francesca e Cristina, ma dobbiamo avere come nostri alleati anche Gavino Maciocco, che ha fatto la storia della sanità, Beniamino De Ida, che ha fatto la storia delle lotte per i diritti per le persone, tutte senza nessuno escluso, perché altrimenti se non ci teniamo per mano davvero, anche a costo di, come dire, di scontrarsi, no? Perché è difficile trovare dei punti di incontro e di convergenza sempre, ecco, forse noi questo abbiamo fatto un po' una fatica, credo, in questi ultimi anni, ma anche bella, perché poi abbiamo fatto delle bellissime scoperte, di andare un po' alla ricerca di queste contaminazioni, no? Cioè proprio di questi dialoghi, boh, forse impensabili a volte, no? Ecco, vi invitiamo davvero ad andare un po' a ripescare qua e là negli anni, degli ultimi anni, sui podcast ci sono anche i titoli, le persone partecipanti, e credo che in questo momento sia importante anche recuperare questi pezzi che abbiamo provato a creare, no? Come tu dicevi, Massimo, le città sono le città che noi abitiamo, e le città non hanno dei confini se noi vogliamo essere nostra patria e il mondo intero, no? Altrimenti è uno slogan vuoto se non lo pratichiamo anche dentro le occasioni che abbiamo, e perché davvero la gratitudine è massima verso Diario di Città, che significa verso Nova Radio, che ci ha dato questa opportunità, perché insomma dobbiamo ringraziare questa occasione e sfruttarla anche, no, nel modo migliore. Quindi noi continuiamo anche ad accogliere contributi dall'esterno, quindi se volete, no, come dire, noi ci siamo, noi davvero abbiamo provato a testimoniarlo, no? Davvero abbiamo ricevuto degli inviti a parlare, delle candidature a parlare, che abbiamo di fatto sempre accolto, no? Cioè, proprio perché abbiamo sempre ritenuto importante che fosse un po' la voce che veniva spontanea dai territori, no? Oltre che andare un po' a cercarla, a darla a chi magari ha il timore di non saperla usare, la propria voce.
2: No, no, assolutamente, assolutamente sì, è stato un'esperienza. Io non mi ricordavo che fosse così tanto tempo che si stava lavorando su questa cosa, e devo dire che però è stata produttiva, insomma, perché è importante far sentire le parole, far sentire la voce, è importante parlarne, ecco, è importante parlarne. Noi abbiamo cercato di parlarne, e insomma speriamo di avere anche altri che ci chiedono la possibilità di esprimere la loro opinione, e andiamo avanti, insomma, per fortuna andiamo avanti ancora. Quindi
1: assolutamente non è una ricorrenza che vogliamo celebrare, diciamo così, sul passato, ma anzi sulla prospettiva, no? Di andare in un terzo tempo, non so come dire, c'è stato un primo tempo molto più legato sicuramente alla consulta e alla salute mentale, un secondo tempo anche proprio di contaminazione fra noi e poi di co-conduzione. Ma siamo aperti appunto a continuare a contaminarci e sicuramente tornare a parlare anche dei temi della salute mentale è importante, quindi rifare anche il focus su questo, sempre con questa attenzione all'essere cittadini e cittadine del mondo, no? Per cui quello che è la cura qui forse è qualcosa di diverso da quello che è la cura altrove, ma noi dobbiamo imparare reciprocamente, no? E credo che insomma un po' ci abbiano insegnato alcune testimonianze che portiamo un po' con noi, e speriamo anche che ciascuno di voi possa, all'ascolto, possa anche andare un po' a ripescarle e o magari a ricandidarsi anche quelle persone che già sono intervenute, perché è importante tornare a dar voce. E su questo appunto non da ultimo ricordiamo anche Ludovica Suriano, che ha presentato poi a Firenze, attraverso Medicina Democratica, il suo libro bellissimo di poesie, una testimonianza preziosa di cosa significhi la cura, di cosa significhi passare attraverso la cura, ma testimoniare anche un modo di curare e curarsi prezioso. Quindi questo è uno spazio davvero dove potersi incontrare, e noi vogliamo continuare a essere in questo senso accompagnatori di questi viaggi, no? Accompagnatrici di questi viaggi, e esserci anche noi poi in questo cambiamento, no? Tu, Massimo, hai accettato questo cambiamento, no? Che potevi anche non è stato scontato, credo.
2: No, invece il cambiamento è fondamentale, perché si arriva a dei momenti in cui non si riesce più a produrre qualcosa, oppure si cristallizza su qualcosa, invece bisogna saper cambiare, vedere, e soprattutto, come mi disse una volta una signora a un'intervista, mi sembra che avevamo fatto assieme, diceva: ma chi ve lo fa fare? Chi ce lo fa fare? Ce lo fa fare la nostra resistenza a qualsiasi cosa, a dover fare conoscere. Guai guai a abbandonare, non abbandonare mai, insomma, cambiare sì, trovare soluzioni altre sì, ma abbandonare mai, ecco. Penso anche per te sia così, insomma.
1: Assolutamente, assolutamente, anche perché, come si diceva anche un po' salutandoci con Francesco Nicolai, cioè questo dovere di informare, ma anche formare e poi prendersi cura, che passa anche attraverso questi strumenti, perché è chiaro che se io rendo le persone più consapevoli anche dei propri diritti, anche dei propri, delle proprie scelte, no, che possano maturare, in realtà posso anche fare un lavoro che davvero è fuori dalle stanze, no? Dalle stanze delle terapie, dalle stanze. Poi c'è bisogno anche di quello, c'è bisogno anche dei luoghi delle terapie, ma c'è bisogno anche di quei luoghi dove si fa comunità. E se non si crede nella dimensione della comunità, che si stia in una convergenza di una collettività che, insomma, i compagni e le compagne di CKN sul territorio ci hanno insegnato e noi continuiamo a praticare, e già praticavamo forse prima in forme differenti, ma continuiamo a resistere anche in forme differenti, no? Se non potremo avere ancora una fabbrica, potremmo avere ancora produzioni e potremmo cambiare anche le produzioni in relazione anche alle domande. Questo lo prendo un po' anche come metafora, perché davvero le domande che cambiano ci spingano a interrogarci, e questo interrogarci ci porta a trovare anche delle risposte diverse, e abbiamo bisogno degli altri per dare risposta, perché dentro di noi non sempre si trova, no? Se non ci si apre è difficile trovare le risposte che davvero siano ai bisogni di tutti e di tutti, o quantomeno di molte persone.
2: Assolutamente, direi a questo punto di cogliere l'occasione e salutare i nostri ascoltatori, di fargli buone vacanze, almeno se le facciano, insomma, un po' di buone vacanze, e nulla, ci risentiamo poi a settembre, mi sembra, che ci danno questa opportunità di poter continuare, e noi, come si è detto fino ad ora, si va avanti, insomma, ecco.
1: A settembre ripartiremo e restiamo chiaramente con le porte aperte, quindi venite a bussare alle nostre porte attraverso i canali che conoscete, personali ma anche di Nova Radio, e sicuramente volentieri potremo rincontrarci e far sì che questa non sia solo una trasmissione, diciamo, da remoto, ma sia anche opportunità di incontro in presenza. E anche su questo, restate su questo canale, perché sicuramente l'idea di creare un momento di incontro in presenza sarà qualcosa che proveremo a realizzare.
2: Come si disse una volta uno, non perdiamoci di vista, in questo caso non smettiamo di ascoltarci. Va bene.
1: Assolutamente. Assolutamente.
2: Ciao.
1: Grazie Massimo, un saluto a tutti e tutti voi in
2: a
1: ascolto.
2: A tutti voi.
1: E buona
2: buona vacanza.

0: Diario di città, storie, temi e voci dalla città nascosta.
1: Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
0: Secondi.
2: Ben ritrovati a 81 secondi. Io sono Matteo Micheli. In questi giorni a Firenze si sta discutendo molto del rischio microclimatico all'interno dei musei civici, un tema sollevato a seguito di un formale accesso agli atti in consiglio comunale. Al di là delle dinamiche politiche, questa vicenda ci consegna uno spunto tecnico e culturale di altissimo livello. Il valore assoluto della trasparenza. La sicurezza sul lavoro non è e non deve mai essere un segreto aziendale o istituzionale. Chiedere di conoscere i dati, il numero delle sanzioni evase, le valutazioni, le condizioni reali in cui operano le persone è il primo passo fondamentale per trasformare le criticità in azioni concrete di prevenzione. Ma c'è di più. Questa attenzione ci ricorda la finalità più profonda del testo unico, il decreto legislativo 81. Qual è il suo scopo? Garantire l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori su tutto il territorio nazionale. Non esistono lavoratori di serie A e di serie B. Che si operi in una fonderia, su un ponteggio rovente o tra i capolavori inestimabili di un museo, il diritto alla salute, a un microclima adeguato e a un ambiente di lavoro dignitoso resta esattamente lo stesso. La trasparenza non è un attacco all'organizzazione, è l'unico strumento che abbiamo per far sì che questa uniformità diventi realtà. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Buonasera da Marco Mancini. 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a fare le indagini. Resta il gelo diplomatico tra Roma e Mosca. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari russi. Loro sì, afferma il titolare della Farnesina, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale. Un drone ucraino ha colpito un autobus nella regione russa di Belgorod. 5 i morti, lo hanno confermato le autorità di Mosca. Una persona è rimasta uccisa e altre 16 ferite la notte scorsa nel corso dei bombardamenti russi su Kiev. Oltre 40 i missili balistici lanciati dall'artiglieria di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky. Calcio in lutto, è morto a 75 anni Kevin Keegan, vincitore del Pallone d'Oro nel 1978 e nel 1979, stella del Liverpool e dell'Amburgo, ha vinto in carriera una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA e 3 campionati inglesi. CT dell'Inghilterra per nemmeno 2 anni, ha guidato i Tre Leoni all'Europeo del 2000. Gli inglesi furono eliminati al primo turno nella fase a gironi. È tutto, a più tardi.
3: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: 366 1014 094. Il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze. Like this.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Marco Mancini. 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le body cam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a fare le indagini. Resta il gelo diplomatico tra Roma e Mosca. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari russi. Loro sì, afferma il titolare della Farnesina, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale. Un drone ucraino ha colpito un autobus nella regione russa di Belgorod. 5 i morti, lo hanno confermato le autorità di Mosca. Una persona è rimasta uccisa e altre 16 ferite la notte scorsa nel corso dei bombardamenti russi su Kiev. Oltre 40 i missili balistici lanciati dall'artiglieria di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky. Calcio in lutto. È morto a 75 anni Kevin Keegan, vincitore del Pallone d'Oro nel 1978 e nel 1979, stella del Liverpool e dell'Amburgo. Ha vinto in carriera una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA e 3 campionati inglesi. CT dell'Inghilterra per nemmeno 2 anni, ha guidato i Tre Leoni all'Europeo del 2000. Gli inglesi furono eliminati al primo turno nella fase a gironi. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Nova Radio Città Futura.
2: Radio in network.

quante persone, quale skyline, dal cupolone, ridi e come te, con te ma che muoi, da cena peroni con sto cago, sto caldo che c'è, e stica basta che stai con me, mi sento un ottavo re, l'amore eterno come Roma finché dura, può essere fermo.

0: con il capo, caracca tarata, figurata carate, carretta carreta, carretta di cura, cantaro carota, che tira racchette, tiraca carota, carota carato, che tira cacoca, che di corato, tira te quota, corate con tacchi, che tira con ricchi, ricatto te cucchi, ricotta con gnacchi. I medici ti sedano, tu carota.
1: Tutti ridono.
2: Carota è una parola che dico spesso. Guarda, eh.

catarata, culata carate, carretta carretta, carretta di cura, catara per ruota, che tira la pietra, che reca carota, che rota comando, che tira cascoca, che ti corato, che tira te quota, quante con tacchi, che tira con ricchi, ricatta te cucchi, ricotta con gnacchi, morocco ricatto, carra catarata, culata carate, carretta carretta, carretta di cura, catara per ruota, che tira la pietra, che reca carota, curati corrotti, crocchi con cuori, corrente con gnacchi,

is asleep. At least that's what I call him. Yeah.

ever changed. Yeah, nothing ever changed. Love to you, mate.